0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore K466, cadenze di Ludwig van Beethoven. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli, Orchestra Sinfonica di Roma della RAI, direttore Carlo Maria Giulini. Abbiamo trasmesso gli anni 50 di Arturo Benedetti Michelangeli. Arturo Benedetti Michelangeli a Roma.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. Concerto per pianoforte, violino, violoncello e orchestra in Do maggiore, opera 56. Triplo concerto. Allegro. Largo. Attacca rondò alla polacca. Kyung-hwa Chung, violino. Myung-hwa Chung, violoncello. Myung-woon Chung, pianoforte. Philharmonia Orchestra. Direttore Myung-woon Chung.

Do maggiore, opera 56, triplo concerto. Kyung-hwa Chung, violino. Myung-hwa Chung, violoncello. Pianista e direttore d'orchestra, Myung-hwun Chung, alla guida della Philharmonia Orchestra. Ludwig van Beethoven, romanza per violino e orchestra numero 1 in sol maggiore, opera 40. Salvatore Accardo, violino. Orchestra Filarmonica della Scala. Direttore Carlo Maria Giulini.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la romanza per violino e orchestra numero 1 in sol maggiore opera 40, Salvatore Accardo, violino, orchestra filarmonica della Scala, direttore Carlo Maria Giulini. Ludwig van Beethoven, romanza per violino e orchestra numero 2 in fa maggiore opera 50, Salvatore Accardo, violino, orchestra filarmonica della Scala, direttore Carlo Maria Giulini.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la romanza per violino e orchestra numero 2, in fa maggiore opera 50. Salvatore Accardo, violino. Orchestra Filarmonica della Scala. Direttore Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Mario Castelnuovo Tedesco. 4 brani per pianoforte. Cipressi, Alghe, Il raggio verde, I naviganti. Pianista Maria Clara Monetti.

di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato quattro brani: Cipressi, Alghe, Il Raggio Verde, I Naviganti. Pianista Maria Clara Monetti. Concerti di stagione. Stagione 2002-2003 dell'Accademia Stefano Tempia. Concerto numero 742 dalla Fondazione. Dedicato al giubileo artistico del pianista Luciano Giarbella. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 21 in Do maggiore K467 per pianoforte e orchestra. Allegro maestoso, andante, allegro vivace assai. Pianista Luciano Giarbella. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia, direttore Guido Maria Guida.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto numero 21 in Do maggiore K467 per pianoforte e orchestra. Pianista Luciano Giarbella. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Direttore Guido Maria Guida.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Joseph Haydn. Missa in Angustis, Nelson Messe, in re minore, per soli, coro e orchestra, Oboken 22, numero 11. Kyung Hwa Cho, soprano. Silvana Silvano, contralto. Filippo Pina Castiglioni, tenore. Vladimir Jurlin, basso. Orchestra e coro dell'Accademia Stefano Tempia, direttore Guido Maria Guida.

0: di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Missa in Angustis, Nelson Messe, in re minore per soli, coro e orchestra, Oboken 22 numero 11. Kyung-Hwak Cho, soprano. Silvana Silvano, contralto. Filippo Pina Castiglioni, tenore. Vladimir Jurlin, basso. Orchestra e coro dell'Accademia Stefano Tempia. Direttore Guido Maria Guida. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il concerto numero 742 dell'Accademia Corale Stefano Tempia per la stagione sinfonica pubblica 2002-2003, concerto dedicato al giubileo artistico del pianista Luciano Gerbella.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: RNC Note di classica. Ian Krasditel Van Hall. Primo movimento allegro dal concerto in do maggiore per violino, pianoforte e orchestra. Shuela Mullay, violino. Massimo Palumbo, pianoforte. United Europe Chamber Orchestra. Direttore Massimo Palumbo.

di Ian Kersditel Van Hall. Abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in do maggiore per violino, pianoforte e orchestra. Shuela Mullai, violino. Massimo Palumbo, pianoforte. United Europe Chamber Orchestra, direttore Massimo Palumbo. RNC, Notte di Classica. Peter Heydrich, Happy Birthday. Variazioni per orchestra da camera. Cremerata Baltica.

di Peter Heidrich abbiamo ascoltato Happy Birthday, variazioni per orchestra da camera, con la Cremerata Baltica. Notte di classica.

Franz Liszt, canzone napoletana. La canzone napoletana è Fenestra Vascia. Pianista Lazar Berman.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Canzone napoletana, pianista Lazar Berman. RNC, Note di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E Aldo nella... Il programma di oggi vuole porgere all'ascoltatrice e all'ascoltatore un cordiale saluto e il benvenuto all'ascolto di un programma di canzoni e musiche del tempo passato. Sapete che andiamo in onda a Radio RNC tutti i giorni e anche oggi Aldo è con voi e propone le musiche e le canzoni del tempo passato. Un benvenuto e un buon ascolto. Vi voglio ricordare che il primo brano che voglio mettere in onda, Ballade pour Adeline, è interpretato da James Last e la sua orchestra. Ricordo inoltre che con Richard Clayderman questo brano, lui e il suo pianoforte e la sua orchestra, è stato il primo in classifica per molto tempo. Ascoltiamo questo brano di Sommerville Toussaint, interpretazione con James Last e la sua orchestra, di questo brano che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi e augurarvi buon ascolto.

anche oggi, come facciamo normalmente o quasi normalmente, ho iniziato il programma con un brano solamente suonato. Abbiamo ascoltato James Last e la sua orchestra e il suo coro, anche come avete sentito nel finale, per un famoso brano dal titolo Ballade pour Adeline. Il nostro programma prosegue con una canzone che ha un titolo molto interessante, Innamorami di Ruccione. Gino Latin in voce e l'orchestra Angelini, una canzone dei primi anni 50.

era la voce di Gino Latilla che ha interpretato questa canzone dall'inizio degli anni 50. Ruccione ha composto la canzone dal titolo Innamorami, accompagnava l'orchestra Angelini. La prossima orchestra invece sarà quella di Il Pattacini, che accompagna Giuseppe Di Stefano in una canzone di Danzi e Galdieri, e il titolo Tu non mi lascerai. E tra le tante persone che possono essere affezionate l'una con l'altra, ci sono tante persone che sono affezionate a questo programma e dicono: Aldo, mi raccomando, continua con queste tue trasmissioni. E per queste persone dedichiamo il brano che ascoltiamo dalla voce di Giuseppe Di Stefano.

6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Abbiamo ascoltato questo stacchetto, ma prima avevamo la voce di Giuseppe Di Stefano in un brano di Danzi e Galdieri, Tu non mi lascerai. Avevamo ascoltato questo brano anche con l'orchestra diretta dal maestro Il Pattacini. Dopo questi brani abbastanza romantici, voglio mettere in onda la voce di Gigliola Cinquetti, una famosa composizione di Dan Marco e Albanese. Il titolo della canzone è Vola, vola, vola.

la splendida e delicatissima voce di Gigliola Cinquetti ci ha intrattenuto in una canzone dal titolo Vola, Vola, Vola. D'Ammaco e Albanese hanno interpretato questa canzone. Facilmente nel corso del programma di oggi ascolteremo anche la voce di Francesco Albanese. Intanto proseguiamo il nostro programma con un'altra voce, la voce di Achille Togliani con Angelini e la sua orchestra dal 1953. La colpa bisogna darla sempre a qualcuno, difficilmente la diamo a noi stessi. In questo caso sarà il sole

originale anche questa canzone, anche abbastanza allegra oltre che romantica, e hanno dovuto tirare il Colosseo per fare rima con Montevideo, e la rima era obbligata per le canzoni di una volta. Ora la rima non esiste più, tutta la canzone si è rivoluzionata, ma noi torniamo tutti i giorni indietro qui a Radio RNC per questo nostro programma con le canzoni e le musiche del tempo passato. Torniamo indietro a quello che sono state anche le prime incisioni, le incisioni del grammofono, e noi non vogliamo dimenticare queste canzoni. Ringrazio coloro che si interessano per questo programma, e se qualcuno vuole telefonare per parlare con Aldo delle canzoni, del programma, delle musiche del tempo passato, abbiamo già dato il numero, lo diamo di nuovo. Telefonate quando volete. Il numero è 333-656-9681. Ripeto il numero 333-656-9681. Cotrau e la canzone napoletana sono, possiamo dire, la stessa cosa. Avevo detto che avremmo ascoltato la voce di Francesco Albanese. L'orchestra Cesare Gallino lo accompagna in questa canzone molto nostalgica e nello stesso tempo molto romantica. Addio a Napoli, Francesco Albanese.

Sempre piacevole ascoltare la voce di Francesco Albanese, altrettanto piacevole è ascoltare Cesare Gallino alla direzione dell'orchestra. Cesare Gallino, come ho detto più volte, l'ho intervistato, sono stato molto contento di aver parlato con lui, però lui era soprattutto per le operette, e con la bacchetta magica di Cesare Gallino le operette, i cantanti, il lustro per l'operetta veniva dato in maniera egregia. E da questa interpretazione della canzone napoletana Addio a Napoli voglio mettere in onda qui da Radio RNC, Radio Nichelino, una canzone che ha per titolo Sempre nel mio cuore. Adorno e Lecuona hanno composto questa canzone, che ascoltiamo da Tino Vailati. L'orchestra è diretta dal maestro Dasti.

Abbiamo ascoltato la splendida voce di Tino Vailati accompagnata dall'orchestra Dosti. Adorno e Le Cuon hanno composto il brano che abbiamo messo in onda, Sempre nel mio cuore. E così possiamo dire anche per la prossima canzone che vogliamo mettere in onda con la voce di Johnny Dorelli. Bertini e Kramer hanno composto una canzone dal titolo Un giorno ti dirò. Normalmente Kramer interpretava, o meglio anche componeva, delle canzoni abbastanza spiritose e allegre. Questa è molto romantica. Un giorno ti dirò, la voce è di Johnny Dorelli e l'accompagnamento orchestrale è di Enzo Ceragioli.

Ottimo arrangiamento del maestro Enzo Ceragioli per questa canzone, è una calda voce che abbiamo potuto ascoltare, la voce di Johnny Dorelli in un'interpretazione della canzone di Bertini e Kramer, Un giorno ti dirò. E noi vi abbiamo detto adesso qual era la canzone che abbiamo ascoltata e vi diremo quale sarà la prossima, che è una canzone che ha partecipato al primo festival di Sanremo con il duo Fasano e quindi Angelini e la sua orchestra. Di Saracini e Arrigo possiamo ascoltare la canzone Sorrentinella. Vi ricordo che Arrigo Camosso ha composto, anche lui ha cantato per le sue soddisfazioni, tante canzoni, non solamente con incisioni proprie, ma anche nei teatri interpretava le canzoni e le componeva. Ha composto anche Chiesetta Alpina, ha composto Nel Bazar di Zanzibar e tante altre canzoni che noi nel corso di tanti anni abbiamo messo in onda. Ho conosciuto il maestro Arrigo Camosso e sono stato molto contento della sua conoscenza. Proseguo anche delle interviste che l'avevo fatto, più che interviste erano due parole dette così in forma amichevole. Vogliamo ascoltare Sorrentinella, il duo Fasano, Angelini e la sua orchestra a Radio RNC.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Sorrentinella, che ha partecipato al primo festival della canzone italiana di Sanremo nel 1951. La canzone era stata composta da Saracini e Rigo, duo Fasano, con quindi Angelini e la sua orchestra Sorrentinella. Terminiamo tranquillamente il programma di oggi, con le pochi minuti che rimangono a nostra disposizione, un minuto o due, con un brano che è stato composto da Ronald Last. James Last con la sua orchestra esegue questo pièce numero 1.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è l'italiano,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Spero che molte ascoltatrici e ascoltatori abbiano accolto l'invito e siano rimasti soddisfatti dell'invito a 40 minuti di trasmissione qui a Radio RNC in compagnia di Aldo. Vi ricordo inoltre che questo è un programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC con canzoni e musiche che ci portano al tempo passato, ci portano a tanti e tanti anni fa. Tutti i giorni con la compagnia di tante ascoltatrici e ascoltatori dalle stazioni di Radio RNC oppure anche dal nostro sito in internet. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci domani.
5: RNC in blu.
6: RNC, notte di classica.

RNC, Notte di Classica. Édouard Laloux, secondo movimento, allegro molto, e quarto movimento andante, dalla Sinfonia Spagnola per violino e orchestra, solista Uto Ughi, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frühbeck de Burgos.

0: di Édouard Lalot abbiamo ascoltato il secondo e quarto movimento dalla Sinfonia Spagnola per violino e orchestra, solista Uto Ughi, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frübeck de Burgos.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 4 in re maggiore K19. Allegro, andante, presto. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Marzio Conti.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Re maggiore K19, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti. RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Giuseppe Verdi, La Traviata, atto secondo. Dite alla giovine. Duetto tra Violetta Valéry e Giorgio Jamont. E la rinuncia che redime la Traviata. Le voci parallele di Violetta e di Giorgio Jamont sono quelle di Montserrat Caballé con Cheryl Mills e Renata Scotto con Ettore Bastianini.

di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo de La Traviata, abbiamo ascoltato Dite alla giovine. Le coppie di voci parallele erano quelle di Montserrat Caballé con Cheryl Mills e Renata Scotto con Ettore Bastianini. RNC Note di classica. Mauro Giuliani, tre arie nazionali scozzesi: The Soldier's Return, This Is No My Ain Lassie, Coming Through the Rye. Chitarrista Massimo Felici.

Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato tre arie nazionali scozzesi: The Soldier's Return, This Is Not My Ain Lassie, Coming Through Ray. Chitarrista Massimo Felici. RNC, Note di Classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Capriccio spagnolo, Alborada seconda, vivo e strepitoso, scena e canto gitano, allegretto, fandango asturiano. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Maris Janssens.

0: Di Nikolaj Rimskij-Korsakov abbiamo ascoltato da Capriccio Spagnolo, Alborada Seconda, Scena e Canto Gitano, Fandango Asturiano, Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Maris Janssons.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Show di Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, esordisce il tycoon e poi avverte Teheran. Sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, dice, rivelando colloqui fra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Ma i militari di Teheran replicano, pronti a infliggere colpi devastanti. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. E poi Cuba è uno stato fallito e bolla come allarmismi inutili, una bufala, gli allarmi sull'intelligenza artificiale. E dall'Assemblea dell'ONU parole dure sul Medio Oriente, dal segretario generale Guterres, che evoca il rischio di una pulizia etnica a Gaza. Vergogniamoci per la situazione nella striscia, dice il presidente francese Macron. La replica di Netanyahu, parole grottesche. In Ucraina ancora raid russi nella notte, colpiti magazzini e distributori di benzina a Kiev, ferite 7 persone a Izium. Il presidente Zelensky dalle Nazioni Unite, incontrando in un bilaterale il presidente Trump, si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Ancora la scuola al centro del dibattito politico, la premier Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe, tira in ballo il presidente della Repubblica Mattarella. Da ministro, ricorda Meloni, redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Dal Colle nessun commento, l'opposizione all'attacco. Meloni non ha il senso dello Stato, dice la segretaria del PD Schlein. Ancora un morto sul lavoro è accaduto nella notte al Colosseo a Roma. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione, è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Inutili tentativi di rianimazione. In segno di lutto il Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. E un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che ieri mattina era stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta su corso Regina Margherita. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. Stellantis, Samira Fiori torna alla cassa integrazione dal 19 al 30 ottobre, il 19esimo anno di stop produttivo, dice la FIOM di Torino. Il ricorso alla cassa integrazione è sulla linea della 500 elettrica ibrida. L'azienda parla di situazione complessa nonostante gli investimenti. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La tua firma è più di quanto credi, anche per Lecce. Una mano di Dio che raggiunge le povertà e le accarezza. Così il responsabile della mensa Caritas Santa Rosa di Lecce definisce quanto ogni giorno, all'ora di pranzo, avviene nella sala attigua alla chiesa, dove ogni giorno si siedono a tavola 60 persone. Ognuna di loro ha un'esistenza fatta di esclusione, di fallimenti e di fragilità, spesso economica, talvolta psicofisica. Il servizio, nato grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, offre, assieme a un piatto caldo, un sorriso e un aiuto concreto. I volontari hanno trasformato in casa il salone addobbato di festoni e frasi del Vangelo, non solo per chi ha perso il lavoro oppure l'amore della famiglia, ma anche per chi ha lasciato il suo paese ed è arrivato in Italia dopo lunghi viaggi complicati. Don Damiano Madaro, responsabile della mensa.
2: La maggior parte di chi arriva alla mensa sono persone sole, la maggior parte sono senza tetto, persone anche che dormono un po' per strada, per cui la mattina vengono a fare la doccia, ma non tanto per lavarsi quanto per riscaldarsi. E sono persone anche pensionati, naturalmente c'è anche quello che esce dal carcere e che non sa dove andare, oppure quello che i servizi sociali accolgono, gli danno il tetto, però per mangiare vai alla mensa di Santa Rosa.
1: I volontari si occupano non solo di preparare i pasti e imbandire le tavole, ma anche di sistemare le docce in cui chi vive in strada può trovare conforto. Piero Della Ducata, coordinatore della mensa.
3: A questi signori che vengono da lontano si dà da mangiare, sì, si accoglie, ma soprattutto loro hanno bisogno di un cuore da parte nostra. Io mi occupo da un bel po' di anni di questa mensa perché è necessario che ci sia un coordinamento ad una mensa laddove accogliamo 50-60 persone al giorno, quindi con i volontari che servono questi signori ospiti, naturalmente ci vuole un coordinamento. Questo coordinamento è stato affidato a me prima dal parroco che ha preceduto Don Damiano e oggi come oggi con Don Damiano Maitar.
1: Entrare nella sala mensa è un'occasione di integrazione per chi viene solitamente scansato, rifiutato, per chi non riesce a trovare fiducia né un posto nella società in cui è approdato. Ma l'accoglienza dei volontari restituisce sempre un sorriso. Kamal e Alexander, beneficiari del progetto Mensa.
4: Le persone sono qui, sono persone famiglia.
5: Caritas è molto buono perché sempre veniamo a mangiare qua. Volontario, papà molto bravo dentro. Dare tutto, mangiare tutto, dare tutto.
1: Prendersi cura, regalare una spalla a cui poggiarsi nel cammino quotidiano diventa missione ma anche occasione per rendere vivi gli insegnamenti del Vangelo. E sono tanti coloro che rispondono alla chiamata della carità. Don Damiano Mataro, responsabile della mensa.
2: Praticamente la mensa all'inizio è nata come opera di carità della parrocchia, però poi quando i numeri diventano grandi hai bisogno di un supporto. Senza i fondi che ci arrivano dall'8 per mille noi non potremmo portare avanti tutto quanto questo monte di servizi che offriamo. La mensa per noi è diventata la possibilità di essere la mano di Dio che a volte accarezza, che a volte dà da mangiare, che a volte ascolta le povertà dei fratelli più poveri.
1: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi amiche ed amici di RNC, benvenuti, ben ritrovati, ci siamo insieme anche quest'oggi, mercoledì 23 di settembre, per le prossime due ore con me Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno, quindi attraverso sempre 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e tutta la provincia grande, e poi in diretta streaming ovunque ci vogliate ascoltare attraverso il sito rncweb.it. Tra poco allora il primo sguardo al meteo d'autunno. Siamo entrati ufficialmente da quest'oggi nella stagione autunnale, vedremo il dettaglio per quanto riguarda la nostra regione, il Piemonte, e poi anche la proiezione futura su tutto il nostro paese. E poi novità in arrivo a Torino nei prossimi giorni, con il grande appuntamento di Terra Madre Salone del Gusto 2026, inaugurato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione anche dei 40 anni di Slow Food. Tutte le informazioni principali, ma poi ancora tanto tanto altro di cui occuparci anche nel corso della seconda ora, con gli aggiornamenti a livello internazionale sulle crisi principali, Medio Oriente, Ucraina, e poi anche una bella vittoria, una storico oro ai mondiali di ciclismo per quanto riguarda l'Italia, oro nella staffetta mista a squadre a cronometro in questo caso. È tutto questo con tanta musica, naturalmente lo spazio per tutti voi con i vostri messaggi 345 32 33 124, oppure l'indirizzo email a disposizione diretta @rncweb.it.

0: Saluti, signor Mecheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

Eccoci con il quadro meteo per il nostro territorio regionale con il bollettino dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, con ancora questa mattina qualche flusso umido orientale nei bassi strati che potrà determinare qualche debole piovasco a ridosso per lo più dei rilievi occidentali, in esaurimento comunque nel corso della mattinata. Domani, giovedì, per la contrapposizione del l'area anticiclonica con una saccatura in discesa dall'Europa nord-orientale, si avranno condizioni di phoen lungo le vallate alpine settentrionali e occidentali, associate a un'intensificazione della ventilazione sulle aree di montagna. Nel dettaglio allora vediamo innanzitutto la situazione per questo mercoledì 23 settembre. Cielo nuvoloso fino al mattino, in seguito graduale diminuzione della copertura nuvolosa fino a cielo soleggiato nel corso del pomeriggio. Avremo il passaggio di velature poi nel corso della serata. Nella notte ci sono stati deboli piovaschi sui settori pedemontani alpini e occidentali, in esaurimento già questa mattina nelle prime ore di giornata. Venti deboli dai quadranti settentrionali in montagna, deboli con rinforzi da nord-est nella notte, al mattino in pianura, in attenuazione poi al pomeriggio. Nel dettaglio vediamo anche le temperature. Quest'oggi ad Asti 16 gradi la minima, 25 la massima, anche a Cuneo 16 gradi il valore minimo con 23 gradi di massima, per Torino temperature tra i 17 gradi di minima e i 25 come temperatura massima. Giovedì 24 settembre, cioè la giornata di domani, ci porterà cielo sereno o poco nuvoloso, con passaggi di velature anche compatte nel pomeriggio. Assenti le precipitazioni, venti da nord-ovest sulle Alpi, deboli al mattino, in intensificazione pomeridiana con locali condizioni di phoen lungo le vallate alpine. Su Appennino, Astigiano e Alessandrino, venti deboli o localmente moderati da sud, deboli variabili altrove. Le temperature per la giornata di domani ci dicono 12 gradi di minima ad Asti, con 27 di massima, a Cuneo 13 gradi la minima, 26 il valore massimo, e poi Torino con 14 gradi di minima e i 28 gradi di massima.

0: scattare una foto.
1: Amore è con Elisa su RNC. Allora, oggi, mercoledì 23 settembre, ricorre proprio il giorno dell'equinozio d'autunno, no? Lo dicevamo già ieri, il momento astronomico in cui il Sole si trova allo zenith sull'equatore terrestre, causa la durata uguale di ore di luce e quelle di buio su tutto il nostro pianeta. Il meteo.it conferma che questo passaggio quest'anno coinciderà con un progressivo cambio della circolazione in generale, che porterà a un primo calo delle temperature minime. Entro 48 ore, in pratica, la nostra penisola sarà interessata dal passaggio del primo sistema perturbato della nuova stagione. Nella giornata di venerdì, il fronte determinerà precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali, estese gran parte del territorio. I fenomeni si distingueranno per la loro rapidità, comunque, di spostamento, muovendo velocemente verso il bacino del mare Egeo e quindi la Grecia. L'allontanamento del fronte favorirà un diffuso ripristino di condizioni soleggiate durante il fine settimana, però il ricambio d'aria in quota e le ampie schiarite notturne determineranno una flessione dei valori minimi che nei fondovalle del centro e lungo la pianura padana potranno localmente scendere al di sotto dei 10 gradi. A partire dalla prossima settimana è previsto il riconsolidamento dell'anticiclone delle Azzorre a garanzia di stabilità atmosferica. Per quanto riguarda le tendenze, diciamo, a lungo termine, le ultime emissioni del Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine indicano per il trimestre, quindi compreso tra ottobre e dicembre, valori termici e pluviometrici mediamente superiori alla norma climatologica sull'Italia. Quindi, trattandosi di proiezioni probabilistiche, il quadro rimane sempre soggetto all'evoluzione, no, dei principali indici di connessione delle dinamiche legate anche a livello globale del fenomeno del Niño. L'elemento di maggiore probabilità risiede attualmente nella persistenza di un profilo termico complessivamente al di sopra delle medie di riferimento per tutta la parte finale di questo già caldissimo 2026.

The Time of My Life, Benson Boone su RNC, le 10:29. Tra poco nella nostra seconda mezz'ora ci occuperemo anche del grande appuntamento con Terra Madre, Salone del Gusto a Torino da domani, dal 24 al 27 di settembre, con l'inaugurazione affidata al Presidente della Repubblica. Tutti i dettagli su dove anche si svolgerà l'evento diffuso in questa nuova edizione, tra pochissimo, attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta in streaming attraverso il nostro sito rncweb.it. 345 32 33 124 per tutti quanti i vostri messaggi attraverso gli sms, poi per le email diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
2: RNC,
3: la tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

Roar di Katy Perry qui su RNC. Allora parliamo dell'evento dal 24 al 27 settembre a Torino, terra madre, Torino capitale del gusto, anche in occasione del 40esimo compleanno di Slow Food. Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a inaugurare la prossima edizione di Terra Madre Salone del Gusto, primo appuntamento tra l'altro senza il suo fondatore Carlo Petrini, scomparso lo scorso maggio nella sua casa a Bra. La manifestazione si svolgerà nelle giornate appunto da domani 24 fino al 27 settembre in buona parte del centro storico di Torino, compresa via Roma, che proprio in questi giorni ha svelato il suo nuovo look con la recente pedonalizzazione. Non solo, perché Terra Madre celebrerà anche i 40 anni dalla nascita di Slow Food Italia. Il claim scelto per questa edizione è Biodiversity, cioè declinata in tutte le sue dimensioni: naturale, agricola, gastronomica, culturale e sociale. Diversità in tutte le sue sfaccettature. Insomma, a fare gli onori di casa il sindaco di Torino, Stefano Lorusso. C'è un fortissimo legame tra la nostra città e Terra Madre, che parla di cibo e biodiversità, dice, lanciando il messaggio secondo cui la diversità è una ricchezza e non impoverisce la società. Ci vedo un significato anche un po' politico, la capacità di far incontrare persone diverse da tutte le parti del mondo attorno a un tema. Torino è un luogo dove culture diverse si incontrano e discutono insieme e vuole continuare a esserlo. Oggi invece nel dibattito politico, dice il sindaco di Torino Lorusso, mi sembra di cogliere una tesi diametralmente opposta. Sulla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, il primo cittadino aggiunto è uno dei grandi presidenti che abbiamo avuto ed è anche un grande amico della nostra città. Averlo in occasione di questa iniziativa è un ulteriore riconoscimento della stima per Torino, una serie di assist che ha colto il presidente anche della regione Piemonte Alberto Cirio, che ha detto: anche per me la diversità culturale è un valore, ma aggiungo anche nel rispetto reciproco, che è un elemento fondamentale. Ben vengano tutte le culture, quindi, ma in un clima di rispetto e confronto reciproco. Il centro e soprattutto via Roma, dopo la fine dei cantieri, torneranno quindi a essere occupati dagli stand dell'evento. Ed è qui che insomma Cirio ha voluto lanciare un altro messaggio: Terra Madre occuperà strade e piazze con bancarelle, cultura, manifestazioni, per fare in modo che tutta la città possa far parte di questo grande evento. Sono queste le uniche occupazioni che ci piacciono. Insomma, un riferimento nemmeno troppo velato, insomma, alla questione Askatasuna. Poi ci sono i numeri che raccontano come sarà questa nuova edizione 2026. Parliamo di 1000 eventi in programma, tra cui 200 conferenze. 65 laboratori del gusto, oltre 60 appuntamenti a tavola con pranzi e cene, più di 400 gli appuntamenti negli spazi dei partner della regione, delle istituzioni, oltre 50 cuochi presenti nei vari laboratori del gusto e negli appuntamenti a tavola, e poi ancora più di 600 espositori, produttori e artigiani, di cui 40 provenienti dall'estero, e 130 i presidi Slow Food. All'evento parteciperanno 1500 delegati della rete di Terra Madre provenienti da 120 paesi e oltre 500 saranno i volontari. I luoghi dell'evento sono diversi: per una manifestazione diffusa in diversi luoghi del centro, via Roma, Piazzetta Reale, Piazza Vittorio Veneto ospiteranno il mercato di Terra Madre, da sempre il cuore pulsante della manifestazione. Oltre 600 produttori selezionati, tra cui 130 presidi Slow Food, tutti organizzati per regioni, che è una novità di questa edizione. Il mercato sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20:30. In Piazza Castello ci sarà lo spazio di Slow Food Italia, con una grande area espositiva, in questo caso realizzata con supporto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Qui sarà presente l'Arca del Gusto con centinaia di prodotti da salvare provenienti da tutte le regioni italiane: frutta, verdura, formaggi, pani, dolci, salumi. Nella Corte d'Onore di Palazzo Reale sarà possibile invece partecipare
alle attività didattiche di Slow Food pensate per bambini, ragazzi e famiglie, dai laboratori del gusto per le scuole secondarie con i prodotti dell'Arca del Gusto e presidi Slow Food, alle merende buone, pulite e giuste per le famiglie. E per chi vuole imparare divertendosi c'è il grande gioco dell'oca dei presidi Slow Food, un viaggio a colpi di dado tra prodotti, razze, varietà e comunità che custodiscono un patrimonio prezioso. Poi ci sono Piazza San Carlo, le Gallerie d'Italia e Piazza CLN con gli spazi di molti main partner dell'evento. Nella sala immersiva delle Gallerie d'Italia si celebrano i 40 anni della storia di Slow Food. In 4 giorni si alterneranno 40 voci, contadini, cuochi, scienziati, attivisti, giornalisti, filosofi che raccontano un frammento di questa storia comune. Tra le voci protagoniste Massimo Montanari, Lella Costa, Monio Vadia, Dario Casalini, Luciana Castellina, Paolo Endel, Andrea Satta e ancora Gigi Padovani, Eleonora Cozzella, Fulvio Marino, Anna Cauber. A pochi passi nel contesto verde del Giardino Sambui, a distante alla stazione di Porta Nuova, si trova l'area Slow Bees dedicata al mondo delle api e degli impollinatori e sostenuta da Conapi, e qui si alternano incontri, conferenze, momenti di degustazione in compagnia di apicoltori, tecnici ed esperti che invitano a guardare agli esseri minuscoli ma così indispensabili, da cui dipende una parte enorme della biodiversità del nostro pianeta. L'ultima location della manifestazione è Piazza Carlo Alberto, tra il Museo quindi del Risorgimento e il palazzo che ospita la Biblioteca Nazionale, dove sarà allestita la Piazza dei Mestieri, dei Maestri, chiedo scusa, Maestri, che riunisce produttrici e produttori delle selezioni Maestri del Gusto, Torino Doc e Torino Cheese. Sono loro tra i punti forti del programma di incontri e degustazioni della Camera di Commercio di Torino, main partner di Terra Madre, con associazioni di categoria e consorzi di produttori locali.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

All My Life insieme a Robbie Williams alle 10.54 su RNC. Al momento ci andiamo ad ascoltare anche tutti gli ultimi aggiornamenti, le novità di questa prima parte di mattinata insieme con il GR Flash. In arrivo c'è l'edizione delle 11 con la nostra redazione nazionale di In Blu. Noi ci ritroviamo per la nostra seconda ora insieme subito dopo.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora massicci attacchi russi sull'Ucraina. Kiev ha sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi in diversi quartieri. Distrutti anche due distributori di benzina. Nel porto di Odessa un raid russo contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante, riferiscono le autorità locali. Il presidente Zelensky all'ONU, incontrando ieri in un bilaterale il presidente americano Trump, si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici, ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Oggi è previsto l'intervento di Zelensky all'Assemblea dell'ONU e a margine è previsto un incontro fra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città di Al-Muka, nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale dello Yemen, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi, ribelli filo iraniani. Ieri Trump, parlando all'Assemblea dell'ONU, ha minacciato Teheran. Sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, ha detto il tycoon, rivelando colloqui Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Ma i militari di Teheran hanno replicato, pronti a infliggere colpi devastanti. Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Lo ha detto il Papa al termine della catechesi dell'udienza di oggi, dedicata ancora una volta alla Gaudium et Spes. Tragico incidente sul lavoro al Colosseo di Roma questa notte. Un operaio di 22 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Andrea Moretti era specializzato nei lavori in fune in quota ed è precipitato per 10 metri. Stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i soccorsi, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. In segno di lutto, l'area archeologica ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto il tragico incidente. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato l'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con l'Europol fra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC in blu.
2: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15:30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. A cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
3: RNC 107.4.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua

Simply Red 1985, Money's Too Tight to Mention, in diretta su RNC con me Federico Quello del Mattino. Partiamo così con la nostra seconda ora insieme in diretta, ovviamente fino a mezzogiorno, con tutti gli aggiornamenti tra poco a livello internazionale, sempre attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta in streaming sul sito rncweb.it. Vi ricordo anche tutti i nostri contatti, il numero per i vostri messaggi è il 345 3233 124, e poi per le email diretta @rncweb.it.

Achille Lauro con la sua Comuni Immortali su RNC. Allora, veniamo alle questioni internazionali. Non ci saranno né il leader cinese Xi né quello indiano Modi, mentre il primo ministro israeliano Netanyahu ha già attaccato il presidente francese Macron, il sindaco di New York Mamdani. Proprio nella città americana è iniziata la settimana dei vari interventi di alto profilo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, aperta ieri dal discorso del presidente americano Donald Trump. Intanto dal Medio Oriente le notizie di questa mattina ci raccontano di un attacco aereo israeliano che nella notte ha danneggiato le linee elettriche ad Al-Qiyam, siamo nel sud del Libano, provocando un blackout completo nell'area di Naba el Hamas. Lo riferisce l'agenzia di stampa nazionale libanese citata da Al Jazeera. La stessa agenzia aveva riferito in precedenza di una forte esplosione ad Al-Qiyam, nella provincia di Nabatieh, che ha provocato onde d'urto avvertite in diverse località del sud del paese. È stato ripristinato il 50% della capacità produttiva del terminale GNL iraniano di South Pars, che aveva subito gravi danni dopo un bombardamento israeliano lo scorso mese di marzo, a dichiarare il viceministro del petrolio iraniano Ahmad Zeratkar, secondo il quale la struttura tornerà a pieno regime nel corso delle prossime settimane, lo riporta sempre Al Jazeera. Infine, due persone sono morte in un attacco israeliano contro un veicolo nella zona di Al-Mawasi, a sud-ovest di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, a riportarlo sempre Al Jazeera citando fonti dell'ospedale Nasser. Almeno 3 sarebbero le persone rimaste ferite nell'attacco.

Bruno Mars, la sua Risky Doll. Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale che è avvenuto all'alba di oggi. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, ad affermarlo è il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, come riportano anche poi i media locali. Secondo le prime ricostruzioni, i detriti provenienti da droni precipitati sarebbero caduti tra edifici residenziali e sui locali di una compagnia di trasporti nel distretto di Solomianskij, dove è scoppiato un incendio. Droni hanno colpito e distrutto anche due distributori di benzina in diverse zone di Kiev. Nei raid su varie regioni ucraine sono stati utilizzati 161 droni. Per quanto riguarda il dettaglio di quanto è avvenuto, Mosca ad esempio ha affermato di aver compiuto attacchi mirati con droni contro impianti del complesso militare industriale del settore energetico ucraino, centri logistici, navi coinvolte a sostegno delle forze armate ucraine, prendendo di mira la città e la regione di Kiev e l'oblast di Odessa. Sul suo canale Telegram il Ministero della Difesa russo precisa che a Kiev e nella sua regione sono stati colpiti un deposito di materiali per la produzione di droni e l'azienda industriale Tukans, che produceva componenti per droni. Nella regione di Odessa invece sono stati presi di mira 3 centri logistici che gestivano lo stoccaggio e la distribuzione di merci militari a doppio uso e un deposito di componenti per droni della località di Mirnoe. Inoltre in mare è stata colpita una nave cargo che trasportava merci militari verso il porto di Odessa. L'Ucraina è pronta a firmare uno storico accordo di difesa con gli Stati Uniti in materia di droni. Secondo 3 fonti a conoscenza della questione, a scrivere, a dare la notizia è la CBS. Il presidente ucraino Zelensky è pronto a firmare l'accordo a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite questa settimana a New York, ma secondo alcune fonti l'accordo potrebbe essere finalizzato in un secondo momento, quando gli Stati Uniti saranno pronti a firmare. Nel corso dell'ultimo anno il Dipartimento della Difesa e la sua controparte ucraina hanno sviluppato un quadro di riferimento che consentirebbe alle forze armate dei due paesi di ampliare i test e la produzione di tecnologia di difesa ucraina degli Stati Uniti. Una persona

è rimasta uccisa, altre 8 sono rimaste ferite negli attacchi russi lanciati nel corso della notte, poi ancora questa mattina sulla città di Kiev. Uno dei feriti ricoverato in gravi condizioni è deceduto in ospedale, ha reso noto il sindaco Vitali Klitschko. L'ufficio stampa della procura di Kiev ha riferito che la vittima è un uomo di 42 anni morto dopo essere stato ferito dall'attacco di un drone a una stazione di servizio. L'episodio è avvenuto nel quartiere di Darnizia. Infine, l'ultima notizia per ora: il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di aver chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump un pacchetto invernale di nuove attrezzature militari. In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Zelensky ha affermato che in un incontro col presidente Trump, tenutosi nella mattinata di ieri, ha richiesto nuove armi in vista dell'inverno, tra cui sistemi antimissili Patriot e altre tecnologie. Zelensky ha detto inoltre di ritenere che gli Stati Uniti cercheranno di raggiungere un accordo per fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche.

Anche vent'anni si muore, era Blanco qui su RNC a portarci alle 11:26 minuti in questo preciso istante. Allora, tra poco la nostra ultima parte, l'ultima mezz'ora insieme in diretta attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta in streaming ci trovate anche sul sito rncweb.it. 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, e poi per le email diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

agitare Coca-Cola insieme a Tommaso Paradiso qui su RNC. Allora, la crisi del Golfo, che pesa sempre di più sul portafogli delle famiglie italiane, a dirlo è l'ultima analisi stilata da Confartigianato, secondo cui l'indice dei prezzi al consumo di elettricità, gas e altri combustibili è salito negli ultimi sei mesi, parliamo da febbraio ad agosto, dell'11,4%, con un aggravio complessivo di 1,8 miliardi di euro sulle bollette dei quasi 27 milioni di nuclei familiari residenti nel paese. È un conto indubbiamente salato, spiega Confartigianato, che ha presentato i dati nel corso della 22esima edizione della Convention Energies and Sustainability Confartigianato High School. Per rendersene conto è sufficiente il confronto con il quadro generale dei prezzi. Nello stesso arco di tempo l'inflazione si è fermata al 2,8%, mentre i prezzi retail dell'energia hanno corso quattro volte più velocemente. A trainare i rincari soprattutto il gas, in crescita del 13,5%, seguito dall'elettricità con un più 10,1%. Lombardia, Veneto e Lazio, le regioni più colpite. L'impatto della spesa però non è uniforme sul territorio nazionale. Secondo Confartigianato, in testa alla classifica regionale ci sono le famiglie della Lombardia, con un aggravio complessivo di 329 milioni di euro, un aumento cumulato dei prezzi energetici del 12,3% nell'arco di sei mesi. Segue poi il Veneto, dove la spesa aggiuntiva tocca 216 milioni a fronte del rincaro più intenso registrato tra le regioni, pari al 14,8%. Terzo il Lazio, con 166 milioni di euro in più a carico dei bilanci domestici, davanti a Emilia Romagna e Piemonte. In coda Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. Roma, la città con le bollette più alte a livello provinciale, la città più colpita dai rincari in bolletta, appunto la capitale, con questo esborso aggiuntivo a carico delle famiglie pari a 123 milioni di euro e un aumento dei prezzi dell'energia riferito al territorio del 9,5%. Milano segue in seconda posizione con 116 milioni di euro, un rincaro e una crescita dei prezzi del 12,6%. Torino è terza con 75 milioni di euro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Rolling Stones con i The Colors, arriviamo alle 11:45 minuti, il primo oro per l'Italia, è arrivato ai mondiali di Montreal, mondiale di ciclismo di questo 2026, arrivato dalla staffetta mista a squadre, una disciplina piuttosto nuova, se vogliamo, che ancora divide la platea, disertata da diversi big della disciplina, paesi come Belgio e Olanda ad esempio. Conta però chi c'è alla fine nella gara, come i due terzetti azzurri capitanati per gli uomini da Filippo Ganna, le donne da Elisa Longo Borghini, che chiudono la prova con un tempo totale di 51 minuti e 32 secondi, con Francia e Svizzera indietro rispettivamente di 8 secondi e 19 secondi a completare, insomma, quindi il podio finale. Per il corridore della Net Company Ineos, la seconda medaglia nella rassegna iridata canadese dopo quella d'argento nella crono individuale elite, alle spalle dell'irraggiungibile Remco Evenepoel, quasi un oro anche in quel caso, mentre quello vinto ieri è vero e proprio, tutto e per tutto, e lascia ben sperare anche in vista delle imminenti prove in linea.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Galassie, la canzone di Irama ci porta ai saluti finali per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, quello di mercoledì 23 settembre su RNC. Ci ritroviamo domani, sempre a partire dalle 10, qui sulle nostre frequenze, per una nuova mattinata in compagnia. Ora invece vi lascio con tutte le informazioni, tra pochissimo con il GR Flash, l'edizione di mezzogiorno, con la nostra redazione nazionale di In Blu. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuovi raid russi sull'Ucraina. Kiev è sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi, diversi quartieri distrutti e anche due distributori di benzina. E nel porto di Odessa un attacco contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante. Al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a questi negoziati, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, commentando l'appello di Trump e Zelensky ieri da New York a un cessate il fuoco del settore energetico. Un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città yemenita di Al-Muqa, nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi, ribelli filo-iraniani dello Yemen. L'Iran intanto conferma i colloqui con la parte americana avvenuti tramite un mediatore qatariote e afferma che le condizioni di Teheran sono state comunicate, fra cui la fine della guerra in tutte le sue forme, la cessazione delle azioni aggressive da parte degli Stati Uniti e il blocco navale, la guerra economica e il rilascio dei beni iraniani. Tutelare i minori migranti vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone al termine dell'udienza in piazza San Pietro, ricordando la giornata mondiale del migrante e del rifugiato che ricorre domenica prossima 27 settembre. Il pontefice denuncia violenze, torture e sfruttamento che spesso bambini e adolescenti subiscono lungo le rotte migratorie e ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, ha sottolineato il Papa. Tragedia sul lavoro al Colosseo a Roma. Un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto sul colpo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. La premier Meloni chiede che sia fatta piena luce un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha detto il ministro della cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha disposto la chiusura del sito archeologico. L'OCSE rivede a rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% quest'anno contro lo 0,5% dello scorso anno. Frena, secondo l'organizzazione, invece il PIL mondiale. Le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente, spiega l'OCSE, che aggiunge la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo. I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in curva sud prima di Juve-Atalanta. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
3: e abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
9: La radio invita te,
10: la radio invita te,
11: la radio invita voi che ci ascoltate,
10: vecchi amici.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

E Aldo, nel programma di oggi vuole porgere alle ascoltatrici e agli ascoltatori un cordiale saluto e benvenuto all'ascolto di un programma di canzoni e musiche del tempo passato. Sapete che andiamo in onda a Radio RNC tutti i giorni e anche oggi Aldo è con voi e propone le musiche e le canzoni del tempo passato. Un benvenuto e un buon ascolto. Vi voglio ricordare che il primo brano che voglio mettere in onda, Ballade pour Adeline, è interpretato da James Last e la sua orchestra. Ricordo inoltre che con Richard Clayderman questo brano, lui e il suo pianoforte e la sua orchestra, è stato il primo in classifica per molto tempo. Ascoltiamo questo brano di Sommerville Toussaint, interpretazione con James Last e la sua orchestra, di questo brano che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi e augurarvi buon ascolto.

Anche oggi, come facciamo normalmente o quasi normalmente, ho iniziato il programma con un brano solamente suonato. Abbiamo ascoltato James Last e la sua orchestra e il suo coro, anche come avete sentito nel finale, per un famoso brano dal titolo Ballade pour Adeline. Il nostro programma prosegue con una canzone che ha un titolo molto interessante, Innamorami di Ruccione. Gino Latin in voce e l'orchestra Angelini, una canzone dei primi anni 50.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Abbiamo ascoltato questo stacchetto, ma prima avevamo la voce di Giuseppe Di Stefano in un brano di Danzi e Galdieri, Tu non mi lascerai. Avevamo ascoltato questo brano anche con l'orchestra diretta dal maestro Il Pattacini. Dopo questi brani abbastanza romantici, voglio mettere in onda la voce di Gigliola Cinquetti.

La splendida e delicatissima voce di Gigliola Cinquetti ci ha intrattenuto in una canzone dal titolo Vola, Vola, Vola. D'Ammaco e Albanese hanno interpretato questa canzone. Facilmente nel corso del programma di oggi ascolteremo anche la voce di Francesco Albanese. Intanto proseguiamo il nostro programma con un'altra voce, la voce di Achille Togliani con Angelini e la sua orchestra dal 1953. La colpa bisogna darla sempre a qualcuno, difficilmente la diamo a noi stessi. In questo caso sarà il sole

originale anche questa canzone, anche abbastanza allegra oltre che romantica, e è andato a tirare il Colosseo per fare rima con Montevideo, e la rima era obbligata per le canzoni di una volta. Ora la rima non esiste più, tutta la canzone si è rivoluzionata, ma noi torniamo tutti i giorni indietro qui a Radio RNC per questo nostro programma con le canzoni e le musiche del tempo passato. Torniamo indietro a quello che sono state anche le prime incisioni, le incisioni del grammofono, e noi non vogliamo dimenticare queste canzoni. Ringrazio coloro che si interessano per questo programma, e se qualcuno vuole telefonare per parlare con Aldo delle canzoni, del programma, delle musiche del tempo passato, abbiamo già dato il numero, lo diamo di nuovo. Telefonate quando volete. Il numero è 333-656-9681. Ripeto il numero 333-656-9681. Cotrau e la canzone napoletana sono, possiamo dire, la stessa cosa. Avevo detto che avevamo ascoltato la voce di Francesco Albanese. L'orchestra Cesare Gallino lo accompagna in questa canzone molto nostalgica e nello stesso tempo molto romantica. Addio a Napoli, Francesco Albanese.

Sempre piacevole ascoltare la voce di Francesco Albanese, altrettanto piacevole è ascoltare Cesare Gallino alla direzione dell'orchestra. Cesare Gallino, come ho detto più volte, l'ho intervistato, sono stato molto contento di aver parlato con lui, però lui era soprattutto per le operette, e con la bacchetta magica di Cesare Gallino le operette, i cantanti, il lustro per l'operetta veniva dato in maniera egregia. E da questa interpretazione, dalla canzone napoletana Addio a Napoli, voglio mettere in onda qui da Radio RNC, Radio Nichelino, una canzone che ha per titolo Sempre nel mio cuore. Adorno e Lecuona hanno composto questa canzone, che ascoltiamo da Tino Vailati. L'orchestra è diretta dal maestro Dusty.

Abbiamo ascoltato la splendida voce di Tino Vailati accompagnata dall'orchestra Dosti. Adorno e Le Cuon hanno composto il brano che abbiamo messo in onda, Sempre nel mio cuore. E così possiamo dire anche per la prossima canzone che vogliamo mettere in onda con la voce di Johnny Dorelli. Bertini e Kramer hanno composto una canzone dal titolo Un giorno ti dirò. Normalmente Kramer interpretava, o meglio anche componeva, delle canzoni abbastanza spiritose e allegre. Questa è molto romantica. Un giorno ti dirò. La voce è di Johnny Dorelli e l'accompagnamento orchestrale è di Enzo Ceragioli.

ottimo arrangiamento del maestro Enzo Ceragioli per questa canzone. È una calda voce che abbiamo potuto ascoltare, la voce di Johnny Dorelli in un'interpretazione della canzone di Bertini e Kramer, Un giorno ti dirò. E noi vi abbiamo detto adesso qual era la canzone che abbiamo ascoltata e vi diremo quale sarà la prossima, che è una canzone che ha partecipato al primo festival di Sanremo con il duo Fasano e quindi Angelini e la sua orchestra. Di Saracini e Arrigo possiamo ascoltare la canzone Sorrentinella. Vi ricordo che Arrigo Camosso ha composto, anche lui ha cantato per, infatti, per le sue soddisfazioni, tante canzoni, non solamente con incisioni proprie, ma anche nei teatri interpretava le canzoni e le componeva. Ha composto anche Chiesetta Alpina, ha composto nel Bazar di Zanzibar e tante altre canzoni che noi nel corso di tanti anni abbiamo messo in onda. Ho conosciuto il maestro Arrigo Camosso e sono stato molto contento della sua conoscenza. Proseguo anche delle interviste che l'avevo fatto, più che interviste erano due parole dette così in forma amichevole. Vogliamo ascoltare Sorrentinella, il duo Fasano, Angelini e la sua orchestra a Radio RNC.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Sorrentinella, che ha partecipato al primo festival della canzone italiana di Sanremo nel 1951. La canzone era stata composta da Saracini e Arrigo, duo Fasano, con quindi Angelini e la sua orchestra Sorrentinella. Terminiamo tranquillamente il programma di oggi, con i pochi minuti che rimangono a nostra disposizione, un minuto o due, con un brano che è stato composto da Ronald Last. James Last con la sua orchestra esegue questa pièce numero 1.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Spero che molte ascoltatrici e ascoltatori abbiano accolto l'invito e siano rimasti soddisfatti dell'invito a 40 minuti di trasmissione qui a Radio RNC in compagnia di Aldo. Vi ricordo inoltre che questo è un programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC con canzoni e musiche che ci portano al tempo passato, ci portano a tanti e tanti anni fa. Tutti i giorni con la compagnia di tante ascoltatrici e ascoltatori dalle stazioni di Radio RNC oppure anche dal nostro sito in internet. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci domani.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC in blu.
1: To let you know, I can really shake 'em down.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano gli attacchi russi sul paese. Il Cremlino replica Trump e Zelensky, non ci sono le condizioni per il cessate il fuoco. Iran ha battuto un drone saudita sullo Yemen, Trump minaccia Teheran, ma il negoziato prosegue con la mediazione del Qatar. Nuova tragedia sul lavoro, un operaio di 22 anni è morto al Colosseo, aperta un'inchiesta per omicidio colposo, chiuso il sito archeologico per lutto. Tutelare i minori, migranti, vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone al termine dell'udienza di questa mattina in piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitole. In apertura, un nuovo massiccio attacco russo sulla capitale Kiev. Il bilancio è di un morto e 7 feriti, colpiti diversi obiettivi nella capitale, sospeso il servizio ferroviario urbano mentre si allontana la possibilità di una tregua sulle infrastrutture. Sentiamo Raffaella Frullone.
1: Le fiamme si sono levate sulla capitale fin dalle prime luci dell'alba. L'attacco è avvenuto nella notte con droni russi che hanno colpito diversi punti di Kiev e provocato incendi e danni alle infrastrutture. Il bilancio è un morto e 7 feriti. Mosca, dal canto suo, fa sapere di aver preso di mira solo obiettivi utilizzati a sostegno delle forze armate ucraine. Nell'area di Kiev un deposito di materiali per la produzione di droni ed uno stabilimento di componenti, nella regione di Odessa 3 centri logistici, un deposito di droni ed una nave cargo con forniture militari. Da New York Zelensky torna intanto a mettere al centro il fronte energetico. Le nostre vite sono più importanti del prezzo dell'energia, afferma il presidente ucraino dopo l'apertura ad una possibile tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture. Ma dal Cremlino arriva una frenata. Al momento non ci sono i presupposti per avviare negoziati di pace, spiega il portavoce Peskov, precisando però che Mosca resta aperta al dialogo. A pesare, rimarca il Cremlino, sono la crescente militarizzazione dell'Ucraina e il sostegno militare europeo a Kiev. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: All'ONU, al Palazzo di Vetro, riprende uno slancio anche i colloqui indiretti fra Stati Uniti e Iran, nonostante le nuove minacce arrivate ieri da Trump. Gli spirali di dialogo frenano la corsa di gas e petrolio. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Il nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si è tenuto con la mediazione del Qatar a margine dell'Assemblea ONU a New York. La notizia, arrivata via X dall'inviato speciale Witkoff, è stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, precisando che Teheran ha comunicato ufficialmente le proprie condizioni. Le richieste non sono nuove, l'Iran vuole la fine di tutte le azioni aggressive, dal blocco navale, della guerra economica e lo scongelamento dei beni iraniani. Commentando poi il discorso di Trump all'Assemblea Generale, che ha detto di dover decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo, Baghei dice che sono affermazioni ripetitive che danno l'impressione non della forza ma della disperazione. La notizia della ripresa dei negoziati fa respirare i mercati e calare il prezzo di petrolio e gas. Resta invece alta la tensione in Yemen. Houthi affermano di aver abbattuto nella provincia di Taiz una drone saudita da ricognizione mentre conduceva missioni ostili. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza dal valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. Lo riporta il sito Axios e il canale israeliano N12. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione della Gaza post bellica. Tragedia sul lavoro al Colosseo a Roma. Un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto sul colpo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. La premier Meloni chiede che sia fatta piena luce al più presto. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha detto il ministro della cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha disposto la chiusura del sito archeologico. E siamo alla politica. Al centro del dibattito restano scuola ed economia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
3: Buongiorno Antonella. Sul provvedimento atteso per domani in Consiglio dei Ministri sarà un decreto con effetti immediati, con il tetto di presenza degli stranieri per ogni classe. Meloni mette di mezzo anche il Presidente della Repubblica Mattarella in relazione ad una vecchia circolare del 1990 dell'allora Ministro dell'Istruzione, proprio Mattarella. La scelta di Meloni di citarlo rientra chiaramente una strategia per contenere anche le critiche delle opposizioni. Il decreto, che sarà varato domani, che indica il 30% l'ingresso degli stranieri per classe riguarderebbe soltanto gli studenti che non parlano l'italiano, sottolinea il ministro dell'istruzione Valditara, oltre all'obiettivo del no al burka in classe. L'altro obiettivo degli stralli di Meloni, l'Istat, in riferimento alla mancata uscita dalla procedura di infrazione. Non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo, le parole di Meloni. Un rammarico per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma nel governo ci si divide già sul da farsi. Per Salvini serve lo scostamento di bilancio, frena Tajani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. E l'OCSE rivede a rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% quest'anno contro lo 0,5% dello scorso anno, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. Frena, secondo l'OCSE, invece il PIL mondiale. Per l'organizzazione le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura del conflitto in Medio Oriente. Finora la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo, aggiunge l'OCSE. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri grazie agli avvertimenti dei compagni di scuola, che si erano accorti che il ragazzino si comportava in modo strano. La scuola vista dai giovani è il progetto della Fondazione Costruiamo il Futuro, ETS, Fondazione Censis, per raccontare come i ragazzi vedono la vita fra i banchi, fra valutazioni e benessere. Presentati i primi dati. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
4: Chiedono una scuola più coinvolgente, capace di sostenerli nelle scelte per il futuro, una presenza educativa più continua, leggibile, vicina alle difficoltà concrete. Così gli studenti italiani, secondo 3 rapporti dedicati ad orientamento, valutazione e benessere, parte di un progetto giunto alla prima annualità che mette al centro il punto di vista delle nuove generazioni. A presentarlo il Censis, che ha ascoltato 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori, oltre a 1.000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze, amicizie, e sui voti e la comprensione della valutazione, il problema evidenziato dai ragazzi, solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Bene, il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress, e su quello che accadrà dopo la scuola il 43,4% dei ragazzi afferma di non disporre di informazioni, conoscenze e competenze sufficienti per una scelta consapevole per il proprio futuro. Elena Seno, linea allo studio.
0: Un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che ieri mattina era stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta con il padre. Le sue condizioni erano subito apparse disperate. Il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. Basta morire in strada, così la manifestazione organizzata oggi a Torino dalla FIAB. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni all'alba a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. Tutelare i migranti minori vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone questa mattina al termine dell'udienza in piazza San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
5: Papa Leone fa appello, dice alla responsabilità di tutti in vista di domenica prossima, giornata mondiale del migrante e rifugiato, col pensiero soprattutto a quelli bambini e adolescenti.
6: I più vulnerabili spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche, e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
5: Udienza del mercoledì a San Pietro. I prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo son segno e non rivali della grandezza di Dio, predica il Papa contro il pregiudizio che per affermare la sua conoscenza e la sua libertà l'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio, e per essere autentico il progresso deve essere animato e orientato dalla carità.
6: Solo così potrà essere posto sempre a difesa delle dignità dell'uomo.
5: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in Curva Sud prima di Juve-Atalanta. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente.
7: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Plagi. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
8: Siamo a Durazzo, in Albania, ma tutto è partito dall'Italia, precisamente da Latina. Era il 1998, quando un gruppo di giovani scout decise di fare un'esperienza di volontariato fuori dai confini nazionali. Fra quei giovani c'era anche Stefano Trichei, che insieme al suo parroco dell'epoca, Don Felice Accrocca, assistente spirituale del gruppo, decise di dare inizio a questa meravigliosa storia. Ce la racconta in prima persona.
9: Chiedendo così le disponibilità per effettuare questo campo, ci siamo trovati casualmente proprio ad incontrare le suore adoratrici del sangue di Cristo e a chiedere a loro la disponibilità di fare un campo. Facemmo questa esperienza in Albania, una terra che in quel periodo non era così conosciuta, possiamo dire, dall'Italia. Fummo particolarmente colpiti da questa realtà, per cui nel 99, l'anno successivo, con Monsignor Accrocca, decidemmo di tornare con un gruppo di volontari proprio per portare un aiuto a questi ragazzi.
8: Da ormai 27 anni anche Don Felice, oggi vescovo di Benevento, ma anche tanti altri volontari, giovani e meno giovani, provenienti da Latina e negli ultimi anni anche da Benevento, ogni anno in estate si recano in Albania per portare al mare i ragazzi speciali del centro residenziale per persone con disabilità e i bambini dei due istituti per minori con difficoltà familiari di Durazzo. Un legame è diventato subito forte quello di Don Felice con questa città, dove in quegli anni si viveva in condizioni difficili dopo la rivoluzione civile del 97 e con tutte le persone coinvolte in questo progetto. Lo ascoltiamo proprio dalle parole di Monsignor Felice Accrocca.
10: Quell'anno stavamo sulla strada che esce qui dalla casa, stavamo tornando, c'erano ancora rischi, l'anno prima c'era stata la rivoluzione civile, il crollo delle banche aveva provocato un crack economico, la gente era alla fame, c'era stata nel 97 la rivoluzione civile e noi venimmo nel 98, fummo accompagnati qui dall'esercito, ci portò l'esercito qui e quando stavamo andando via i ragazzi vennero ad accompagnarci con la macchina, no? Fu un momento anche commovente, devo dire ancora adesso lo ricordo con una certa commozione. E mentre stavamo tornando sulla macchina con uno dei capi, con Stefano, diciamo dobbiamo tornare.
8: Senza di loro questi bambini e ragazzi il mare non lo vedrebbero mai. I volontari si fanno carico di tutte le spese necessarie per il trasporto e per la permanenza in spiaggia ed è così che il mare azzera i confini e diventa una terapia per tutti, come ci racconta Stefano.
9: Il primo contatto di questi ragazzi con il mare è quello che è stato di uno stupore, ma anche di paura per molti. E diciamo che per alcuni nei primi anni, i primi giorni era proprio di timore di avvicinarsi all'acqua, anche per il tipo di difficoltà che hanno, patologie, quindi per alcuni con problemi autistici, quindi il mare può fare questo effetto, mentre pian piano negli anni, adesso è un'esperienza che aspettano tutto l'anno, contano i giorni e già da quando vedono da un chilometro di distanza e cominciano a vedere la spiaggia, incominciano a gridare Plasil, Plasil, Plasil, spiaggia, spiaggia, spiaggia.
8: È nel donarsi agli altri che si riscopre il senso della propria vita. Tra i volontari vi è Vincenzo Casamassa, giovane seminarista della diocesi di Benevento, il quale, anche grazie a questa missione che ormai sperimenta da 5 anni, ha rafforzato la propria fede. Ascoltiamo la sua testimonianza.
11: Ormai da qualche anno accompagno un ragazzo che si chiama Raul, che è sulla sedia a rotelle, quindi sin dalla mattina salgo in struttura, lo prendo in braccio, saliamo sul pullman, poi lo porto in spiaggia, spalmo la crema, lo aiuto anche ad entrare in acqua. E lui ha una certa confidenza con me, perché ormai sono diversi anni che c'è questo rapporto, mi riconosce ogni volta che ritorno e spesso quando nota che sono stanco, quando nota che non ce la faccio, soprattutto quando fa caldo, quando la sabbia scotta per terra, comincia a dare dei baci sulla guancia, proprio come segno di affetto, di gratitudine e di riconoscenza. E quindi credo che questo dica molto, perché oltre a tutto quello che viviamo c'è un linguaggio umano, un linguaggio degli affetti che a loro non è estraneo per niente, anzi forse sono più sensibili e sono per noi esempio, sono per noi maestri.
7: Si sente la chiesa delle persone.
12: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400. RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.
2: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

fai non ti trovo, e la chiave dal portiere, dove andare? Ma a ballare, mi commuovo e penso che giocavamo a scopa insieme, ogni sera dopo il tè, ora faccio un solito.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, aperta ieri da un discorso fiume del presidente americano Trump. Oggi intanto arrivano il ministro degli esteri russo Lavrov e il presidente cinese Xi Jinping, mentre a margine dei lavori ONU si è tenuto un incontro diplomatico tra iraniani e statunitensi.
2: Il nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si è tenuto con la mediazione del Qatar a margine dell'Assemblea ONU a New York. La notizia, arrivata via X dall'inviato speciale Witkoff, è stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, precisando che Teheran ha comunicato ufficialmente le proprie condizioni. Le richieste non sono nuove, l'Iran vuole la fine di tutte le azioni aggressive, dal blocco navale, della guerra economica e lo scongelamento dei beni iraniani. Commentando poi il discorso di Trump all'Assemblea Generale, che ha detto di dover decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo, Baghei dice che sono affermazioni ripetitive che danno l'impressione non della forza ma della disperazione. La notizia della ripresa dei negoziati fa respirare i mercati e calare il prezzo di petrolio e gas. Resta invece alta la tensione in Yemen. Gli Houthi affermano di aver abbattuto nella provincia di Taiz una drone saudita da ricognizione mentre conduceva missioni ostili. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Chiesa, facciamo della nostra scienza e del nostro lavoro un servizio all'uomo e alla sua dignità e contribuiamo con amore a costruire un mondo migliore per tutti. Lo ha affermato stamane Papa Leone nell'udienza generale in piazza San Pietro durante i saluti rivolti ai fedeli di lingua araba. Politica, il decreto di riforma della pubblica amministrazione approderà domani nell'aula della Camera. Il governo ha già annunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sul provvedimento che verrà votata lunedì 28 settembre alle 13. Poi ci saranno l'esame degli ordini del giorno e il voto finale, quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Ennesimo mortale incidente sul lavoro è avvenuto la notte scorsa a Roma. La procura capitolina ha aperto un'inchiesta sull'episodio accaduto all'interno del Colosseo, nel quale è morto un operaio specializzato, Andrea Moretti, di 22 anni. Il giovane è caduto da un ponteggio a circa 10 metri d'altezza. La premier Meloni chiede che sul tragico incidente sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre il ministro della cultura Alessandro Giuli, dopo la richiesta dei sindacati, ha disposto la chiusura del sito archeologico e la sospensione temporanea dei lavori. Ancora uno sconcertante episodio di tentata violenza in una scuola. Uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno fortunatamente intercettato i messaggi online del minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Inizia in questi minuti a Roma, al Colosseo, la protesta indetta da parte della Federazione Romana USB con i lavoratori a causa della morte dell'operaio 22enne precipitato la notte scorsa da un ponteggio e deceduto per l'incidente sul lavoro mentre con altri colleghi operava all'interno del monumento. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul tragico episodio. Gli inquirenti stanno passando al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza del Colosseo. Guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco aereo russo su Kiev. Il bilancio parla di almeno un morto e 7 feriti, colpiti anche vari altri obiettivi nella capitale ucraina. Sospeso il servizio ferroviario urbano mentre si allontana la possibilità di una tregua, almeno sulle infrastrutture energetiche.
2: Le fiamme si sono levate sulla capitale fin dalle prime luci dell'alba. L'attacco è avvenuto nella notte con droni russi che hanno colpito diversi punti di Kiev e provocato incendi e danni alle infrastrutture. Mosca, dal canto suo, fa sapere di aver preso di mira solo obiettivi utilizzati a sostegno delle forze armate ucraine. Nell'area di Kiev un deposito di materiali per la produzione di droni ed uno stabilimento di componenti. Nella regione di Odessa 3 centri logistici, un deposito di droni ed una nave cargo con forniture militari. Da New York Zelensky torna intanto a mettere al centro il fronte energetico. Le nostre vite sono più importanti del prezzo dell'energia, afferma il presidente ucraino dopo l'apertura ad una possibile tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture. Ma dal Cremlino arriva una frenata. Al momento non ci sono i presupposti per avviare negoziati di pace, spiega il portavoce Peskov, precisando però che Mosca resta aperta al dialogo. A pesare, rimarca il Cremlino, sono la crescente militarizzazione dell'Ucraina e il sostegno militare europeo a Kiev. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il Senato ha approvato oggi in via definitiva il decreto carburanti ILVA. Il provvedimento dispone la riduzione dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026 delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. Si autorizza poi un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di Acciaierie d'Italia SpA in amministrazione straordinaria. E con 242 voti favorevoli e nessun contrario, la Camera ha approvato stamane la proposta di legge per l'istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio. La proposta, a prima firma della deputata Deborah Bergamini di Forza Italia, nasce dalla volontà di dare a Viareggio e l'Italia un luogo stabile dedicato alla memoria di tutte le vittime, 32 morti, decine di feriti e le loro famiglie, alla conservazione della documentazione e alla trasmissione alle nuove generazioni della storia e del significato di quella tragedia. Ora, dopo l'approvazione di Montecitorio, l'iter proseguirà al Senato, dove si intende procedere in tempi brevi al via libera definitivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it. Let's go.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Dice delle cose serie, non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non ragione già.

quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici

Emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore,

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conferenza stampa finale del Consiglio Episcopale Permanente a Roma. Ogni parola, ogni sguardo sulla donna deve essere carico di rispetto e ammirazione. Poi per noi cristiani il primo luogo in cui il Verbo si è fatto carne è il grembo di una donna. Per chi ha fede questo incide per sempre sullo sguardo sulle donne. Si è espresso così il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle ultime uscite del ministro Tajani e del leader di Futuro Nazionale Vannacci sulle donne. Con lo sguardo entriamo in rapporto con gli altri, ha spiegato Monsignor Batturi. Verso uomini, donne, bambini e anziani serve rispetto. Verso le donne massimo, nella misura in cui possono essere oggetto di sguardi superficiali. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte di un operaio di 22 anni deceduto la notte scorsa per un incidente sul lavoro nel monumento. Il giovane, che era specializzato in lavori in quota, sarebbe stato trovato dopo essere precipitato con l'imbracatura addosso ma senza fune agganciata, e la fune stessa non sarebbe stata trovata spezzata, anche se su questo aspetto verrà effettuata una consulenza tecnica. Al momento dell'incidente nel cantiere c'erano altri due operai, tra cui il cognato della vittima, che sono stati ascoltati dagli inquirenti, acquisiti anche una serie di documenti, compresi quelli relativi all'appalto presso l'ente parco archeologico del Colosseo. Gli studenti italiani chiedono una scuola che sia capace di creare veri rapporti umani e di farli crescere in modo completo ed equilibrato, non soltanto nozioni e stress da prestazione. Lo evidenziano una serie di analisi a campione condotte dal Censis.
2: Chiedono una scuola più coinvolgente, capace di sostenerli nelle scelte per il futuro, una presenza educativa più continua, leggibile, vicina alle difficoltà concrete. Così gli studenti italiani, secondo tre rapporti dedicati ad orientamento, valutazione e benessere, parte di un progetto giunto alla prima annualità che mette al centro il punto di vista delle nuove generazioni. A presentarlo il Censis, che ha ascoltato 8.000 studenti degli ultimi tre anni delle superiori, oltre a 1.000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze, amicizie, e sui voti e la comprensione della valutazione, il problema evidenziato dai ragazzi, solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Ben il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

0: te.
1: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17:00.

0: 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

Life. RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. L'annuncio gioioso del messaggio di salvezza che ci ha portato Cristo deve restare al centro della vita della Chiesa e di ogni cristiano. Questo è il fulcro del dibattito che si è sviluppato a Roma nel Consiglio Episcopale Permanente. Ed ecco come ne ha parlato il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, nella conferenza stampa conclusiva oggi pomeriggio.
2: La priorità resta il Vangelo per noi Chiesa, poterlo incontrare, poterlo annunciare, poterlo conoscere. E il problema si pone a titolo particolare circa la possibilità di annunciarlo ad una società che, ne siamo convinti, cerca ragioni di vita e di speranza per i più grandi, che quindi ha un'attesa che noi dobbiamo saper intercettare. L'annuncio del Vangelo è l'annuncio di ciò che gli uomini aspettano, anche se non consapevoli. Annunciare Cristo, allora, si è detto nel comunicato, non è una semplice dichiarazione di intenti, ma l'essenza stessa della vita dei credenti.
1: I prezzi dei carburanti non dipendono dal governo, ma da come va il prezzo del Brent, dipendono da quante raffinerie funzionano per produrre gasolio e benzina, quindi gli interventi che all'inizio possono sembrare significativi poi paiono quasi irrisori. Noi abbiamo portato a livello europeo la questione, all'inizio eravamo in pochi, mi sembra che ogni giorno che passa aumentino i paesi che sono convinti che si debba fare qualcosa e che l'Europa debba dare una risposta sotto questo aspetto. Spero che anche il resto, appunto, dell'Europa si svegli. Lo ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenendo oggi nel Question Time alla Camera e poi rispondendo anche ai giornalisti. È stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minorenni di Catanzaro il 14enne che ieri è stato fermato dai carabinieri di Lamezia Terme dopo che altri ragazzi dell'istituto comprensivo Costabile Nicotera avevano avvertito delle sue intenzioni di accoltellare la propria insegnante e ora naturalmente il ragazzo è sotto indagine. Il ministro della cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte di un operaio di 22 anni deceduto la notte scorsa per un incidente sul lavoro nel monumento. Il giovane, che era specializzato in lavori in quota, sarebbe stato trovato con l'imbracatura addosso ma senza la fune agganciata. Al momento dell'incidente nel cantiere c'erano altri due operai, tra cui il cognato della vittima, che sono stati ascoltati dagli inquirenti, acquisiti anche una serie di documenti, compresi quelli relativi all'appalto presso l'ente parco archeologico del Colosseo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC presenta Parabole come pietre di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice. Letture di Carla Sprinzeles. Riprendiamo in questa puntata la parabola del seminatore. Dice: quelli lungo la strada sono coloro nei quali si semina la parola, ma mentre l'ascoltano arriva il Satana, toglie loro la parola seminata in essi. L'azione degli uccelli che prendono il seme e gli impediscono di attecchire nel terreno è attribuita da Gesù a Satana. Che cos'è questo Satana che fa sì che la parola diventi inefficace? Il Satana nel Vangelo di Marco è l'immagine del potere, l'immagine del dominio. Mentre tutta l'immagine del messaggio di Gesù è orientata a un Dio al servizio degli uomini, è questa la grande novità di Gesù, non il Dio della religione, il Dio che vuole gli uomini al suo servizio, ma il Dio della fede, il Dio che si mette al servizio degli uomini. Quindi il messaggio di Gesù è orientato a un Dio che si mette al servizio degli uomini. Il Satana che impedisce l'accoglienza di questo messaggio è lo spirito impuro del potere, del dominio, che vedremo in questo Vangelo esercitato dagli scribi, dai farisei, dagli erodiani, desiderato dai discepoli e ombrello di sicurezza per la gente. Quello che sta dicendo Gesù è serio, è severo e credo ancora oggi sempre attuale.

La parola di Dio, questa parola che permette alle persone di sviluppare tutte le sue energie e di crescere, realizzando già in questa esistenza la pienezza del suo essere, è incompatibile con ogni forma di potere. Quindi chi gravita nell'ambito del potere è completamente refrattario al messaggio di Gesù. Potere sia in coloro che lo esercitano, coloro che esercitano il potere, il dominio sugli altri, sono refrattari ad un messaggio che li invita a mettersi al servizio degli altri. In questo caso coloro che lo esercitano sono gli scribi, perché il messaggio di Gesù va contro i loro interessi. Quindi, per coloro che esercitano il potere, il messaggio di Gesù va contro il loro interesse. Il potere significa il dominio su una persona basato sulla paura, sulla ricompensa e sulla persuasione. Sono queste le armi che adopera il potere per dominare le persone. Quindi tutti coloro che esercitano la funzione di potere di dominio sull'altro, anche in campo religioso, sono completamente refrattari al messaggio di Gesù, perché è un messaggio che va contro i loro interessi. Questo potere rende refrattari le persone al messaggio di Gesù, anche in coloro che lo desiderano. Nel Vangelo sono i discepoli.

Più avanti vedremo che Gesù annuncia un messaggio chiarissimo, limpidissimo, ma i suoi discepoli non lo capivano, tacevano, perché scrive l'Evangelista che tra di loro stavano litigando mentre Gesù parlava, stavano litigando per sapere chi era il più importante. Quindi il desiderio di potere, anche in colui che non lo esercita, il desiderio di superiorità sugli altri, il desiderio di prestigio, rende refrattari al messaggio di Gesù. Gesù parla e i discepoli non lo capiscono. Perché? Perché tra di loro pensano, discutono tra chi è il più importante e quindi va contro il loro senso, desiderio di prestigio.

Abbiamo visto allora che il potere rende refrattari al messaggio di Gesù, sia coloro che lo esercitano, sia coloro che lo desiderano. Ma è questa la categoria forse più drammatica e forse qui inaspettata, anche in coloro che accettano il potere e nel Vangelo saranno purtroppo le folle. Coloro che barattano la propria libertà con la sicurezza che dà il potere, anche questi sono refrattari al messaggio di Gesù, perché lo vedono come un attentato alla propria sicurezza. Quindi anche le persone che sono succubi del potere, sono dominate dal potere, non lo accettano il messaggio di Gesù, perché questo potere impedisce loro la libertà, offrendo però loro in cambio la sicurezza. Qual è la sicurezza che il potere offre? È la sicurezza di non dover pensare, di non essere responsabili delle proprie azioni, e questo specialmente nella vita religiosa, nel campo religioso è molto frequente. Persone che rinunciano a pensare con la propria testa, ma ragionano con la testa di chi li comanda, il superiore o qualunque persona sia sopra di loro. Costoro vedono il messaggio di Gesù come un attentato alla propria sicurezza e quindi non desiderano la libertà.

Ecco, questa è la figura del Satana nei Vangeli. Quindi vedete che non bisogna pensare a un essere diabolico, ad un essere demoniaco, ma nei Vangeli è invece molto, molto concreto, e tra l'altro questo del Satana sarà incarnato dalla figura di Simon Pietro, l'unico discepolo al quale Gesù si rivolgerà dicendogli: «Satana, torna a metterti dietro di me», appunto perché non accettava il servizio di Gesù. Un servizio che è arrivato fino al punto di dare la vita. Quindi la parola di Dio e il potere sono assolutamente incompatibili. La persona ambiziosa che vuole emergere sopra gli altri, anche nel mondo religioso, la persona vanitosa che ci tiene ad essere sopra gli altri, la persona frustrata che vuole trasformare le proprie frustrazioni in dominio sopra gli altri, potrà anche ascoltare una, due, tre volte al giorno la parola di Dio, la potrà anche annunciare, predicare, ma è completamente refrattario, e in lui questa parola non porterà alcun frutto.

C'è nel Vangelo un episodio drammatico. Ci sono dei discepoli che vanno da Gesù e gli dicono: «Nel nome tuo abbiamo cacciato i demoni, abbiamo profetato, abbiamo compiuto prodigi». E Gesù dice: «Non vi conosco». Perché Gesù dice «non vi conosco»? Non solo dice «lontano da me» e traducono «operatori di iniquità», espressione che si rifà a una frase ebraica che significa «costruttori del niente», è un monito per la comunità cristiana. Io, adoperando il messaggio di Gesù, che è un messaggio che ha la forza, posso veramente cacciare i demoni, cioè liberare dalle ideologie coloro che sono refrattari ai messaggi di Gesù? Veramente posso compiere prodigi, ma se lo faccio in forza del messaggio di Gesù e non perché questo messaggio ha radicato, messo radici dentro di me, Gesù dice «costruttori del niente». Non avrai costruito niente. Sì, avrai fatto tanto adoperando il mio messaggio, e nel messaggio di Gesù c'è forza, ma in te questo messaggio che cosa ha prodotto? Quindi bisogna stare attenti che anche nell'annuncio del messaggio di Gesù ciò che si annuncia sia espressione di ciò che si vive, e questo la gente lo percepisce, e non qualcosa che si è appreso. Le persone hanno le antenne, le persone sentono subito se colui che annuncia lo dice perché è convinto, perché ci vive, perché fa parte del suo bagaglio di vita, ed allora sentono che non insegna dottrine e trasmette esperienze vitali e non perché l'ha letto su un libro. Quindi chi gravita attorno al potere esercitato, desiderato o accettato è refrattario al messaggio di Gesù. Può vivere tutta una vita accanto alla parola di Dio senza che questa parola lo abbia trasformato.

Quelli seminati nel terreno roccioso sono coloro che ascoltano il messaggio, subito lo ricevono con gioia. Qui la situazione sembra positiva perché sentono il messaggio e rispondono con gioia. È quello che aspettavano, è quello che desideravano, ma non getta radici in loro, sono incostanti. Per questo appena sorge una difficoltà, una persecuzione a causa della parola, inciampano. Gesù dice che la sua parola e l'uomo sono chiamati a fondersi, a diventare una sola cosa. L'uomo ha bisogno della parola per realizzarsi. La parola ha bisogno dell'uomo per manifestarsi. La parola del Signore quindi e le persone sono tutt'uno. L'uno ha bisogno dell'altro e quando c'è questo incontro c'è un'esplosione di vita. La parola del Signore non diminuisce l'uomo. La parola di Gesù, se accolta, non toglie niente all'uomo, ma lo potenzia. Perciò la parola per manifestarsi ha bisogno degli uomini. E gli uomini stessi devono in qualche senso diventare questa parola di Dio. Se questo messaggio non mette radici nella persona, se cioè non diventa la persona, ma rimane un codice di comportamento esterno all'uomo, allora attenzione, si deve accendere una lampadina di allarme. Cosa vuol dire il messaggio che non mette radici? Lo possiamo verificare nel nostro comportamento. Ricordiamoci quanto è scritto nel Vangelo. Ma egli voltatosi disse a Pietro: lungi da me Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini.

Se per amare una persona ci dobbiamo rifare all'insegnamento di Gesù, se per perdonare dobbiamo farci forza perché Gesù ha detto che dobbiamo perdonare, attenti, significa che questo messaggio non ti ha convinto, che questo messaggio non è entrato dentro di te e rimane un codice esterno di comportamento che tu adoperi, ma lo vedremo tra poco. Quando arriva il momento della difficoltà, cadi. Alcuni esempi: ci sono quelli che amano gli altri e poi hanno il coraggio di dirlo. Lo faccio per carità cristiana. Se fosse per te ti lascerei schiattare, ma lo faccio per carità cristiana. Lo faccio per amore del Signore. Se fosse per me, invece, capirai, per amore del Signore. Ti perdono perché il Signore dice che ci dobbiamo perdonare. Ti servo perché? Perché in te vedo Gesù. Ecco, attenzione, sono tutte espressioni che denotano che il messaggio di Gesù non è entrato dentro la persona, non l'ha modificata fino a diventare parte integrante della persona. Non si ama, non si perdona, non si vive perché Gesù l'ha detto, ma si ama, si perdona, si serve perché il messaggio di Gesù è diventato talmente connaturato a me che queste espressioni di vita sono indispensabili per la mia esistenza. Non posso non amare, non perdonare, non servire. Perché il giorno che non amo, non perdono e non servo, la mia crescita si arresta e la vita, quando si blocca, va in putrefazione. Quindi il messaggio che non mette radici significa un messaggio che ci piace e accolto con gioia, ma rimane come delle regole esterne di comportamento.

Ebbene, cosa succede? Quando arriva, ed è inevitabile, c'è da preoccuparsi se non arriva, quando arriva il momento della difficoltà, della persecuzione, a causa della fedeltà a questo messaggio, quindi Gesù assicura che la fedeltà al suo messaggio non porterà all'applauso da parte delle persone, alla stima, ma è quella che nel Vangelo chiama la croce, che l'abbiamo già detto altre volte in questi incontri, non indica mai le malattie, le sofferenze che la vita ci fa incontrare, ma la croce indica, era la morte riservata ai rifiuti della società, la perdita totale della propria reputazione. Chi ci tiene al proprio nome arriverà il momento in cui si troverà di fronte a una scelta. O sono fedele all'insegnamento di Gesù, o sono fedele alla mia reputazione, e allora inciampo. Ricordate, il sole alla pianta doveva trasmettere vita e invece la pianta secca. La colpa non è del sole, ma della pianta. La persecuzione, e la persecuzione inevitabile nella comunità cristiana, la persecuzione ha lo stesso effetto che il sole ha nella pianta, cioè la sviluppa, la rafforza, la fa crescere. Se la pianta si brucia, la colpa non è del sole, della persecuzione. La colpa è che questo messaggio non ha messo radici. Ecco che il messaggio di Gesù, una volta che ha messo radici e diventa uno con la persona, fa sì che anche nella prova, nella persecuzione, non solo non gli faccia danno, ma anzi lo rafforzi.

0: Veniamo ora all'aspetto più tragico, lo ricordo. Non sono tanto quattro categorie di persone, ma quattro atteggiamenti che possono convivere in ognuno di noi. In ognuno di noi ci può essere questa situazione. La categoria più tragica, perché il terreno è buono, nel primo non ha fatto in tempo a seminarlo e è andato via. Nel secondo c'era la roccia. Qui il terreno è buono e qui il seme ha tutte le possibilità di marcire, di sviluppare in quell'esplosione di vita. Ma cosa c'è? Altri sono quelli che vengono seminati tra i rovi, sono coloro che ascoltano la parola, ma le preoccupazioni del mondo, la seduzione della ricchezza e i desideri di tutto il resto penetrano poco a poco, soffocano la parola e rimane senza frutto. RNC ha presentato Parabole come pietre di Padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice, letture di Carla Sprinzeles.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
2: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Annunciare Cristo al mondo è il compito di ogni cristiano della nostra Chiesa, non una dichiarazione di intenti ma un impegno di fede, pensata e vissuta. Con questi obiettivi si è concluso a Roma il Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani. Scuola italiana in grande fermento, i ragazzi chiedono spazi di conoscenza e incontro, non solo nozionismo. Intanto maggioranza e opposizioni litigano sul tetto massimo agli stranieri in classe che domani il governo porta in Consiglio dei Ministri. Tragico incidente mortale sul lavoro la notte scorsa all'interno del Colosseo. Un operaio di 22 anni ha perso la vita dopo una caduta di una decina di metri da un ponteggio su cui stava lavorando. Forti proteste dei sindacati, il ministro Giuli sospende i lavori, aperta un'inchiesta. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque i lavori del Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani che si sono conclusi oggi a Roma. Annunciare la salvezza di Cristo alla nostra società e formare i credenti alla vita cristiana tra le priorità per la Chiesa italiana. Nicola Ferrante.
1: La priorità resta l'annuncio del Vangelo. Conclusi i lavori del Consiglio Episcopale Permanente d'autunno, nel pomeriggio conferenza stampa finale con il segretario Monsignor Baturi, in primo piano poi le tematiche di maggiore interesse pubblico, con il tema del fine vita e la fuga in avanti delle regioni rispetto al dibattito parlamentare, ribadita la sacralità della vita, come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
2: Al di là della guarigione, tutti hanno diritto ad essere curati, ad essere supportati, e su questo significa investire evidentemente sulle cure palliative.
1: In tema di custodia della vita, il richiamo alla sicurezza sul lavoro nel giorno in cui le cronache restituiscono una nuova morte bianca, un giovane operaio deceduto in servizio al Colosseo.
2: Non finiremo mai di chiedere un lavoro dignitoso e il primo elemento della dignità è la sicurezza.
1: Sul fronte educativo i vescovi richiamano alla responsabilità verso le nuove generazioni e affermano l'esigenza di contrastare le diseguaglianze educative.
2: Su questo bisogna fare uno sforzo perché tutti possano avere, come richiede la dignità dell'uomo e il dettato costituzionale, pari possibilità.
1: Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: E intanto sulla scuola italiana fanno riflettere i dati della nuova indagine Censis che mette al centro il punto di vista delle giovani generazioni. Sentiamo Elena Seno.
3: Una scuola più coinvolgente la chiede il 45% dei ragazzi, secondo i primi risultati del progetto Iride di Censis e Fondazione Costruiamo il Futuro. Un'indagine che ha coinvolto 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori e 1.000 diplomati. Ne emerge che la dimensione relazionale è la più importante. La scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze e amicizie. Lo dichiara il 90,3% degli studenti. L'80,4% va d'accordo con i compagni. Anche i docenti sono un punto di riferimento, ma non sempre questo si traduce in un confronto nei momenti più delicati. E poi c'è il nodo della valutazione. Solo il 17,9% comprende pienamente le ragioni dei voti ricevuti. Altro dato che colpisce: il 71% dei ragazzi considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Per migliorarla, gli studenti indicano la necessità di lezioni più dinamiche, programmi più attuali, meno verifiche, meno ore. Una richiesta di alleggerimento, sì, ma accompagnata alla domanda di una didattica più coinvolgente. Elena Seno, linea allo studio.
0: E il tema scuola catalizza in questi giorni anche le contrapposizioni politiche, col governo pronto a varare nel Consiglio dei Ministri di domani il decreto sul tetto massimo di alunni stranieri che potranno far parte di ogni classe. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
4: Buonasera Andrea, la nuova norma sul tetto agli stranieri in classe sarà un decreto legge perché occorre intervenire subito, così il ministro dell'istruzione Valditara, che aggiunge, riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, ma sia chiaro, non disarticolerà le classi. Domani dunque l'atteso provvedimento che limiterà la presenza degli stranieri in classe al 30%, ma riguarderà soltanto coloro che non parlano l'italiano. Nel decreto anche la norma che vieta di indossare il burqa in classe, altro tema quello economico. Il riferimento ai dati Istat con la mancata uscita dalla procedura di infrazione, un rammarico da parte del governo per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma ci si divide già sul da farsi. Il tutto mentre dal Senato arriva il via libera al disegno di legge delega che riporta il nucleare in Italia, previsti nuovi impianti, la gestione dei rifiuti. Per Meloni, scelta coraggiosa e di buonsenso. Per Bonelli, De Verdi è una follia economica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, veniamo in studio.
0: Grazie Augusto Cantelmi. L'economia italiana prova a rimettersi in moto. Secondo l'OCSE, l'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, quest'anno il prodotto interno lordo del nostro paese crescerà dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno e quasi il doppio sul 2025. Un miglioramento dunque, ma non una corsa. Raffaella Frullone.
5: Il paese avanza, ma senza quella spinta necessaria per cambiare davvero il passo e consolidare la ripresa. E mentre il motore della crescita procede lentamente, quello dei prezzi resta a giri troppo alti. È la fotografia dell'OCSE, secondo cui l'inflazione è attesa al 3% quest'anno e al 2,6% nel 2027, ancora sopra l'obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea. Segno che il rallentamento dei prezzi non è ancora sufficiente a riportare l'economia in una zona di piena normalità e a restituire più margine a famiglie e imprese. Nel resto dell'Eurozona il quadro è simile, crescita intorno all'1%. La Francia resta quasi ferma allo 0,4%, la Germania sale all'1,1%. Più sostenuto il ritmo fuori dall'Europa, Stati Uniti a 2,2%, Cina al 4,5%. Sul quadro internazionale resta però una spia accesa, i tassi sui titoli a lungo termine sono ai massimi da 15 anni. Per governi e imprese in molte economie avanzate finanziarsi costa quindi di più, un fattore che può frenare investimenti e crescita proprio mentre aumenta il fabbisogno di capitali. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E in Italia cresce il rischio di devianza e delinquenza per i minori stranieri non accompagnati che entrano nel nostro paese. Lo evidenzia una relazione del Garante dei diritti dei minori che chiede di aumentare i servizi di inserimento e accoglienza di questi ragazzi sul territorio. Alessio Ornandi.
6: Quasi tutti maschi, con un'età media di 17 anni, prevalentemente tunisini ed egiziani. Queste le caratteristiche principali dei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro paese e a rischio, come evidenzia una ricerca dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di finire nel sistema della giustizia minorile. Chi di loro, una volta arrivato sul territorio nazionale, non riesce ad entrare nel SAI, ovvero nel sistema accoglienza e protezione, corre un pericolo 4 volte maggiore di finire nelle carceri minorili. Si tratta di strutture protette che offrono percorsi mirati per la loro integrazione. In questo modo si abbassa il rischio di comportamenti devianti. Ad esporre maggiormente all'emarginazione e alla criminalità i minori stranieri non accompagnati sono spesso le esperienze che precedono e accompagnano il loro arrivo in Italia. Furti, rapine e spaccio, i reati più frequenti. Per questo, secondo il garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni, è fondamentale che gli enti locali riescano a creare intorno al minore una effettiva rete di protezione. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: E anche Papa Leone, nell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, ha chiesto oggi che siano sempre tutelati e sostenuti i bambini migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
7: Un appello alla responsabilità di tutti, dice Leone, lanciandolo in vista di domenica, giornata mondiale del migrante e rifugiato.
8: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
7: E allora, chiede Leone,
8: ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
7: All'udienza del mercoledì il tema è l'insegnamento del Concilio sul progresso sociale e scientifico. È un pregiudizio che l'uomo debba emanciparsi da Dio per affermare le sue conoscenze e la sua libertà, ma l'autentico progresso umano è quello animato e orientato dalla carità. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ci spostiamo sulla scena internazionale a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma tutti gli occhi sono puntati sulla Casa Bianca, dove domani il presidente Trump riceverà la visita dell'omologo cinese Xi Jinping. Antonio Soviero.
9: Il giorno dopo lo show di Donald Trump all'Assemblea Generale ONU intervengono, tra gli altri, il presidente ucraino Zelensky, quello iraniano Pezeshkian e quello siriano Al-Sara. La parola d'ordine per molti, se non per tutti, è riformare l'ONU, come ha detto Guterres nel suo ultimo intervento da segretario generale. Il commento di Riccardo Sessa, presidente SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale.
10: Il Consiglio di Sicurezza bisogna avere il coraggio e l'onestà, prima di tutto intellettuale, oltre che politica e morale, di dire che non è più funzionante alla realtà internazionale di oggi. Non sono le Nazioni Unite che non funzionano, sono i paesi membri che non fanno funzionare quelle organizzazioni internazionali. Pensate che alle Nazioni Unite un paese, membro permanente, blocca, volendo, la volontà di altri 192 paesi. Vi sembra questo un sistema che possa funzionare?
9: Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E mentre la guerra in Ucraina continua senza tregua e miete altre vittime, il presidente russo Putin snobba i tentativi di dialogo dell'omologo Zelensky e continua invece nelle trattative parallele con Donald Trump. Ce ne parla Marco Burini.
11: Ora non è il momento di negoziati, avverte il portavoce del Cremlino, per il quale se Zelensky proprio ci tiene può pure venire a Mosca, gli diamo garanzie di sicurezza, ma, aggiunge Peskov, il leader ucraino sa perfettamente quali decisioni devono essere prese, ovvero cedere il Donbass, le regioni orientali parzialmente occupate da Mosca, che al solito preferisce parlare con Washington. Poco fa, faccia a faccia tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri Lavrov, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stiamo lavorando a una tregua sull'energia e sul grano, dice Rubio, che si mostra fiducioso. Putin blandisce Trump e infastidisce l'Europa. La Polonia informa che un elicottero russo ha violato il suo spazio aereo per 42 secondi. I caccia si sono subito alzati in volo. Punture di spillo, le botte pesanti sono per l'Ucraina. Almeno 2 morti e 24 feriti nell'ennesimo bombardamento su Kiev. I droni hanno colpito centri commerciali, infrastrutture ferroviarie, magazzini e stazioni di servizio. Marco Burini, linea allo studio.
0: Proteste polemiche dei sindacati del parco archeologico del Colosseo dopo la morte la notte scorsa di un operaio 22enne caduto da una decina di metri d'altezza mentre lavorava all'interno del monumento. Antonella Mazza Teruel.
12: Dopo il primo turno di visite è rimasto chiuso oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di un giovane operaio rocciatore, Andrea Moretti, caduto mentre era impegnato ad installare nuovi faretti a LED all'anfiteatro Flavio. Originario della provincia di Teramo, il 22enne lavorava per una ditta abruzzese di un parente in subappalto. È stato trovato a terra con indosso l'imbracatura, ma non agganciato alle funi di sicurezza e sull'attrezzatura sarà effettuata una perizia tecnica. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Una morte inaccettabile per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per omicidio colposo contro ignoti, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Nessuno ha assistito alla caduta della vittima, i suoi due colleghi erano dall'altra parte delle mura e sono già stati sentiti dai carabinieri che conducono le indagini e stanno visionando le telecamere interne del Colosseo per ricostruire la dinamica del mortale incidente, in seguito al quale sindacati e lavoratori del parco archeologico hanno indetto uno sciopero fino a domani e organizzato una fiaccolata davanti al Colosseo. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
13: Notte di classica.

di poter giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

0: Sarò per sempre l'amore del Signore.
1: Tieni lontano da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.
0: Canterò per sempre l'amore del Signore.
1: Per sempre, oh Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola.
0: Canterò per sempre l'amore del Signore.
1: I tuoi precetti mi danno intelligenza, perciò odio ogni falso sentiero. Odio la menzogna e la detesto. Amo la tua legge.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore.
1: Lode a te.
0: Bellissimo questo brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. E questo brano del Vangelo ci dà l'idea di questa grande libertà di Gesù che dice: vi do una grande forza, vi do potere su tutti i demoni, vi do il potere di guarire le malattie, vi do una grande forza per fare cosa? Per fare due cose: annunciare il Vangelo, cioè portare la buona notizia

0: questa buona notizia, che Dio è vicino. Il regno di Dio è vicino, che Dio cammina con noi. E Dio non è lì, ci guarda dall'alto, ci controlla, pronto a giudicarci e a beccarci in fallo per punirci. Dio non fa questo con noi, ma Dio cammina con noi e accanto a noi, in qualsiasi situazione ci troviamo. Dio cammina con noi per guarire, perché tutti abbiamo bisogno di essere guariti e di guarire. E credo che ci siano delle parole e dei gesti che davvero possono guarirci. Delle parole e dei gesti di cura che possono aiutarci a guarirci un po' gli uni gli altri. Vedete, noi come discepoli di Gesù, come cristiani, abbiamo il dovere e abbiamo la responsabilità di guarire gli altri. E come possiamo farlo? Possiamo farlo attraverso una parola buona, attraverso un sorriso, attraverso una parola di incoraggiamento. Quando vediamo accanto a noi una persona che è triste, che è afflitta, che si trova nel dolore, che è scoraggiata, abbiamo il dovere come cristiani di portare la buona notizia che Dio è con noi, Dio cammina con noi. E non dobbiamo pensare soltanto a quegli ammalati, no, che sono un letto dell'ospedale, anzi dobbiamo andare a trovarli, visitarli. Ma ci sono tantissime malattie. La missione del cristiano, del discepolo, di colui che segue Cristo è stare vicino a chi non sta bene. Ci sono tantissime situazioni che noi potremmo trovare attorno a casa nostra, tra i nostri vicini di casa, tra i nostri amici, in cui c'è qualcuno che non sta bene per mille motivi. Abbiamo il dovere di guarire questa persona. E Gesù cosa dice? Dice: non prendete né bisaccia né denaro. Quanta libertà, quanta fiducia da parte di Gesù. Non prendete. Noi, se dobbiamo partire, ci portiamo dietro sempre mille cose, l'impossibile. Per esempio, se uno fa una camminata in montagna, ecco lì ti devi portare poche cose, l'essenziale, quello che conta. Per Gesù le cose che contano sono due: annunciare e guarire. E lui ha fatto questo, si è fatto prossimo a ogni uomo, e facendosi prossimo in realtà ha fatto scoprire ed ha annunciato non solo con le parole ma con la vita, con i fatti, la vicinanza di Dio. Dio è vicino a noi, il regno di Dio è vicino. Allora ascoltiamo questo invito di Gesù questa sera e portiamo alle persone ammalate, alle persone che soffrono nel corpo e nello spirito, un po' di quella gioia, di quella buona notizia che Dio è vicino a ognuno di noi. E allora anche noi, con il nostro gesto, con il nostro affetto, possiamo guarire quella persona. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: Fratelli e sorelle, rivolgiamo a Dio la nostra pubblica e comune preghiera. Ognuno preghi non solo per sé o per i suoi parenti e amici, ma si unisca nella carità di Cristo alle preghiere di tutti. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa tutta, perché viva con libertà e umile dedizione il suo compito missionario. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa che è in Italia, perché la sua scelta di povertà la avvicini sempre più alla purezza evangelica e sia di stimolo alla carità fraterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i responsabili della comunicazione sociale, perché collaborino a creare una rete di rapporti cordiali tra gli uomini, nella conoscenza e nel rispetto reciproco. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i missionari, perché intrecciando un dialogo coi popoli tanto lontani, contribuiscano a far convergere verso Cristo i sentieri degli uomini. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per questa assemblea, perché la parola di Dio ispiri gesti di solidarietà verso il prossimo, allargando il nostro cuore alla fratellanza universale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare questa sera preghiamo nell'anniversario per Rotilio Saverio, di Carlo Benedetta. Preghiamo in suffragio di Polisena Manolo, Moro Santina, e per Taverniti Gaetano, perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre invocazioni ed esaudisci la preghiera della tua Chiesa. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni nella memoria di San Pio e fa che il sacrificio eucaristico che proclama la tua gloria ci ottenga la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il mio spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Pio. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la ammaestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. E noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Pio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ed ora ci rivolgiamo a Dio nostro Padre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato e diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di ascoltare una parola e io sarò salvato.

0: preghiamo. Il sacramento ricevuto, Signore, ci prepari alla gioia eterna che San Pio ha meritato come fedele dispensatore dei tuoi misteri. Per Cristo nostro Signore.
1: Vi ricordo che il gruppo di Padre Pio organizza un momento di preghiera questa settimana, sarà venerdì sera alle 20:30 vicino alla statua di Padre Pio che c'è a fianco alla chiesa antica della Trinità. In caso di brutto tempo la preghiera sarà in chiesa antica.
0: Ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa, invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che hanno pregato con noi da casa attraverso la radio e su tutte le persone che si trovano in un momento di prova, che si trovano nella sofferenza, nel dolore e nella malattia. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Pio, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona serata a tutti voi.

Dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Barcarolle in fa diesis maggiore. Pianista Danil Trifonov.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu,

0: Barba Gelata Vive Ospitale è il nome di un'associazione costituita nel 2025, anno del Giubileo della Speranza. Prende il nome da una piccola frazione del comune di Lorsica in provincia di Genova, in Liguria. Barba Gelata è il paesino più alto dell'Appennino Ligure, a quota 1115 metri sul livello del mare. La speranza per questo luogo incontaminato, immerso tra abeti e castagni, è quella di poter continuare a tenere in vita il paese dove oggi risiedono solo 6 abitanti.
1: Un paese che ha la sua storia, soprattutto ancora le ferite dell'ultima guerra, quando c'è stato un rastrellamento, il paese è stato interamente bruciato, e oggi è un paese che vogliamo che viva, ma purtroppo ha pochissimi abitanti fissi. D'estate viene rianimato dai ragazzi che vengono qui a fare i campi scuola, e momenti di divertimento, momenti di crescita, di lavoro educativo molto bello per noi.
0: Prete Rinaldo Rocca, sacerdote del presbiterio di Chiavari, è l'amministratore parrocchiale della chiesa di San Giuseppe di Barba Gelata. Qui celebra le funzioni nei momenti forti dell'anno liturgico e nelle feste patronali, occasioni che richiamano un gruppo più significativo di fedeli. Ed è estate tuttavia che il paese si ripopola grazie alle attività estive che vengono organizzate per i giovani della diocesi. Un progetto educativo avviato a fine degli anni 50 dall'allora parroco Don Agostino del

0: piane.
1: Nel nostro progetto educativo ha, diciamo, una partenza lontana, se vogliamo, il parroco prete Agostino delle Piane, che ha fatto qui una vita e che è stato un segno davvero bellissimo per questa gente, ma per la nostra diocesi e anche per i dintorni, perché qui siamo al crocevia di più diocesi. E lui lo faceva con gli adulti in modo particolare, però faceva anche il maestro elementare degli ultimi bambini nati in paese. La continuità adesso è che si lavora con i giovani e che, diciamo, questa chiesa un po' in alto è quella che finalizza un po' tutto il vicariato della Val Fontanabuona alle spalle di Chiavari e di Genova, e le parrocchie hanno scelto che sia anche il sostenere questo, uno dei segni permanenti del Giubileo della Speranza.
0: I campi estivi dei giovani della diocesi di Chiavari rappresentano il momento centrale della vitalità di Barbagelata. Ecco allora l'idea maturata dalle comunità del vicariato della Val Fontanabuona, che comprende anche le parrocchie del Fondovalle: lasciare come segno permanente del Giubileo della Speranza 2025 una struttura che possa ampliare l'ospitalità, alimentando quella fiammella di luce che tiene viva questa località.
1: Il vescovo ha creduto alla proposta che gli abbiamo fatto e gli abbiamo detto: possiamo provare a comprare una casetta che è lì vicina alla chiesa, alla canonica, così ci ampliamo, così c'è posto bello confortevole. E il vescovo ha detto sì. Chiaramente ha detto sì, non con i propri fondi, che la diocesi non ne ha, ma grazie ai benedetti fondi dell'8 per 1000. È bello sapere che questi fondi o queste firme tornano e portano, diciamo, un frutto bello. La casa sarà inaugurata a brevissimo e, finito scuola, il giorno dopo noi saremo già qui con i nostri ragazzi a continuare questo lavoro educativo, che è davvero importantissimo e che ai ragazzi rimane dentro.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.
7: Nella bocca una mela.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

idee. Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di Mark Twain, Tom Sawyer, capitolo quindicesimo. Alcuni minuti dopo, Tom stava nell'acqua poco profonda del banco di sabbia e procedeva verso la sponda dell'Illinois. Quando non fu più possibile andare a guado, si mise a nuotare e percorse così gli ultimi 100 metri con qualche difficoltà perché doveva lottare controcorrente. Toccò la riva, si assicurò che la corteccia d'albero fosse ancora nella tasca dei calzoni e si incamminò lungo il bosco senza perdere d'occhio la riva. Poco prima delle 10 arrivò nello spiazzo in faccia al villaggio dove stava attaccata la chiatta. Tutto era quieto sotto le stelle. Scivolò pian pianino fino all'acqua, guardando in tutte le direzioni, e a nuoto, con 3 o 4 bracciate, raggiunse la barca sospesa a poppa della chiatta e vi si distese. 2 minuti dopo suonò la campanella e una voce ordinò il via. Era quello l'ultimo viaggio della giornata. Dopo 12 o 15 lunghi minuti, la chiatta si fermò e Tom, con grande precauzione, scese dalla barca e a nuoto raggiunse la riva. Al buio, per viottoli poco frequentati, arrivò a casa sua. Scavalcò lo stecconato e guardò da una finestra a pian terreno illuminata. La zia Polly, Sid, Mary e la madre di Joe Harper stavano raggruppati e chiacchieravano. Erano accanto al letto e il letto stava tra loro e l'uscio. Tom aprì piano piano la porta, trattenendo il respiro a ogni scricchiolio, ed entrò Carponi. «Cos'è che fa oscillare la candela?» chiese la zia Polly. «L'uscio aperto, Sid! Va a chiuderlo!» Tom fece appena in tempo a sparire sotto il letto. Rimase ansante per un poco, poi si allungò, quasi a toccare il piede della zia. «Ma, come stavo dicendo», continuò la zia Polly, «non era affatto cattivo. Solo un po' birichino, era sventato, pieno di fantasia, ma non si può dargliene colpa. Era come un puledrino, ma non intendeva fare del male, aveva un cuore d'oro, il bambino mio», e scoppiò a piangere. «Come il mio Joe», disse la signora Harper, «birba sì, ma altruista e buono con tutti. E io l'ho picchiato per aver preso la crema. E solo dopo mi sono ricordata di averla buttata via io stessa perché era diventata acida. Ah, ora non lo rivedrò più. Mai più in questo mondo. Povero bambino mio trattato ingiustamente». E la signora Harper singhiozzava da far scoppiare il cuore.
1: «Spero che Tom stia meglio là dov'è ora», disse Sid. «Ma se fosse stato più buono...»
2: «Sid!»
0: Tom sentì l'acuto sguardo della vecchia signora, per quanto non potesse vederlo.
2: «Nemmeno una parola contro il mio Tom, ora che se n'è andato. Dio veglierà su di lui. Non ci pensi lei, signorino. Oh, signora Harper, io non so rassegnarmi. Non so rassegnarmi. Era un tale conforto per me, nonostante i tormenti che dava al mio vecchio cuore. Il Signore me l'ha dato, il Signore me l'ha tolto. Oh, sia benedetto il nome del Signore. Ma è dura, è proprio dura. Sabato sera Joe ha fatto scoppiare un petardo sotto il mio naso e io gli ho dato uno scappaccione da farlo andare a terra. Avessi saputo. potesse farlo un'altra volta, lo carezzerei e lo benedirei. Sì, mi rendo conto di ciò che lei sente, signor Harper. Non più tardi di ieri a mezzogiorno il mio Tom riempì la pancia del gatto di scacciadolori e io credevo che quella bestia mi buttasse all'aria la casa e lo picchiai col ditale sulla testa. Povero il mio bambino morto. Oh, e le sue ultime parole furono di rimprovero.
0: La vecchia signora fu sopraffatta da quei tristi ricordi. Anche Tom si mise a piangere. Sentiva compassione più di se stesso che degli altri. Mary piangeva lei pure e ogni tanto aggiungeva qualche buona parola sulle virtù dello scomparso. La buona opinione che Tom aveva di se stesso andava aumentando. Seguitò ad ascoltare le congetture che facevano intorno al fatale incidente. I ragazzi dovevano essere annegati mentre prendevano il bagno. Era sparita una delle zattere e, siccome alcuni bambini affermavano che gli scomparsi avevano annunziato notizie sensazionali, le persone intelligenti avevano pensato che i ragazzi fossero andati nella città vicina. Ma verso mezzogiorno la zattera era stata ritrovata e la speranza era andata delusa. Erano certo annegati. I funerali si sarebbero svolti domenica mattina. Tom ebbe un brivido. La signora Harper augurò tra i singhiozzi la buonanotte e uscì dopo aver abbracciato con tenera effusione la compagna di sventura. La zia Polly fu più tenera del solito congedandosi da Sid e Mary. Sid frignò un poco e Mary pianse di tutto cuore. La zia Polly si inginocchiò e pregò con tanto fervore, disse tante cose belle e amorose all'indirizzo di Tom, che questi pianse dirottamente. Dovette aspettare ancora molto sotto il letto, però, perché la zia Polly sospirò e si lamentò a lungo prima di riuscire a mettersi tranquilla e ad addormentarsi. Finalmente Tom la sentì respirare regolarmente e allora uscì, si alzò, sollevò il candeliere per guardarla in viso e tirò fuori la corteccia di sicomoro per posarla sul tavolino da notte. Ma ci ripensò e rimise lo scritto nella tasca mentre gli occhi si illuminavano di un sorriso birichino. Baciò delicatamente le labbra sbiadite della zia e uscì con grande precauzione. Rifece la strada fino alla chiatta senza incontrare nessuno e salì a bordo senza timore, perché sapeva che l'unico marinaio di guardia dormiva dentro la cabina. Sciolse la barca, vi entrò e remando arrivò a un miglio dal villaggio. Ebbe la tentazione di portare con sé la barca quale preda dei pirati, ma per non essere scoperto preferì lasciarla vicino alla riva. Proseguì la strada a piedi, lottando contro il sonno. La notte stava per finire. Quando arrivò in faccia al banco di sabbia, era quasi giorno. Si buttò nel fiume scintillante e poco dopo arrivò dai compagni. Sentì Jack che diceva: «No! Tom è di parola. Non è un disertore. Egli tiene all'onore di un pirata. Vedrai che fra poco sarà di ritorno. Vorrei solo sapere dove è andato. Queste cose sono nostre ora, vero?» Non ancora. Sulla corteccia sta scritto: se non arriva fino all'ora di colazione.
2: Ed eccolo qua!
0: Esclamò Tom con un effetto da melodramma. Mangiarono saporitamente. Poi Tom raccontò, aggiungendovi del suo, le sue avventure. I ragazzi si sentirono dei veri eroi. Poi Tom scelse un posticino ombroso per dormire fino a mezzogiorno, mentre gli altri due andarono a pescare e a esplorare.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. I'm gone.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: Resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica.

0: quinto comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente, ci si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Dio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua. Poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti. Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus judex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua. Abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo. Non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile. È un comandamento facilmente violabile. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la nuca che mi accoglie, la cinta di riparo che mi sana.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
2: Sciogli
1: il laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa.
3: Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore.

0: Senza mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola, l'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno visto la tua salvezza.

0: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lievi il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica. Jan Ladislav Dussek. Primo movimento, allegro brillante, dalla sonata numero 1 in mi bemolle maggiore, opera 34. Arpista Elena Zaniboni.

0: Di Jan Ladislav Dussek abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata numero 1 in mi bemolle maggiore, opera 34. Arpista Elena Zaniboni.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Gustav Mahler, secondo movimento, Gemächlicher Bewegung ohne Hast, più calmo, tranquillo, senza fretta, dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, danza slava numero 5 in La maggiore e numero 6 in Re maggiore, opera 46. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato la danza slava numero 5 in La maggiore numero 6 in Re maggiore, opera 46, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Rafael Kubelik. RNC, note di classica. Domenico Cimarosa, concerto in do minore per clarinetto e archi. Introduzione, larghetto, allegro, siciliana, allegro giusto. Edward Brunner, clarinetto. Münchner Kammerorchester, direttore Hans Stadelmeier.

Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato il concerto in do minore per clarinetto e archi. Edward Brunner, clarinetto. Münchner Kammerorchester, direttore Hans Stadelmeier. RNC, note di classica. Nel XVII secolo, re Luigi XIV, re Sole, colto e raffinato patrono delle arti, attento a promuovere artisti in grado di riverberare un'immagine splendente dell'arte francese, creò accademie, ospitò alla sua corte scrittori, poeti, pittori, scultori, architetti e ovviamente musicisti. Tra questi, raramente citato nelle fonti storiche non strettamente musicali, Robert Cambert, che con il librettista Pierre Perrin nel 1669 ebbe il prestigioso incarico di fondare l'Académie d'Opéra, ossia spettacoli musicali in lingua francese. Nel 1671 Cambert e Perrin fecero rappresentare con grande successo Pomon, opera pastorale molto innovativa, in un prologo e 5 atti, e che fu considerata la prima opera autenticamente francese. Della partitura originale non sono sopravvissute che poche parti, e tra poco ascolteremo dei frammenti, ma non prima di esserci rinfrescati la memoria circa Pomon, protagonista dell'opera. La brevità dei pezzi selezionati ci permette eccezionalmente di fare un salto di secoli indietro nel tempo e aggiungere alcune note. Siamo ai tempi che precedono e conducono alla fondazione di Roma. Muore Enea, progenitore della stirpe romana, celebrato da Virgilio nell'Eneide, composta nel periodo 27-19 a.C. Troviamo Enea anche nelle Metamorfosi di Ovidio, risalenti al periodo 2-8 d.C. Si tratta di un'opera in 15 libri, 11.995 versi, in latino, dedicata a circa 250 miti e leggende tramandate dagli antichi per spiegare gli eventi terreni, naturali e soprannaturali, che accompagnano il cammino degli esseri viventi. Le metamorfosi, trasformazioni, coprono un arco di tempo che inizia dal caos, disordine primigenio, che diventa cosmo, ordine armonioso dal quale emergono gli dèi, secondo Esiodo della prima Teogonia, e culminano con la morte di Gaio Giulio Cesare, il 15 marzo, idi di marzo, del 44 avanti Cristo. Durante i giochi funebri, indetti a luglio dal figlio adottivo di Cesare, Ottaviano, poi Augusto, nel cielo apparve, per 7 giorni, una grande cometa luminosissima, Sidus Iulium. Questo fu interpretato dai romani come il segno che Cesare era entrato tra gli dèi. Cesare fu divinizzato postumo nel 42 avanti Cristo. Nel libro 14° delle Metamorfosi troviamo Enea, morto, purificato della sua parte mortale dispersa nel fiume, unto dalla madre, la dea Venere, che rende divina la parte immortale del figlio avuto da Anchise. Leggiamo dei molti successori di Enea. Troviamo Tiberino, il Tevere, Aventino, che dà il nome al colle dove è sepolto. Al Palatino regnava Proca, e sotto il regno di Proca, finalmente, troviamo Pomona. Pomona era la bellissima ninfa dea romana dei giardini e dei frutteti, che ella curava con perizia e dedizione. Molto corteggiata, non cedeva alle lusinghe degli innamorati, né si inteneriva per i loro doni. Il più ostinato degli innamorati, Vertumno,
bellissimo dio romano di origine etrusca che governava le stagioni e la maturazione dei frutti, per avvicinare la ritrosa Pomona si trasformò, siamo nelle Metamorfosi, in una gentile vecchietta e riuscì a conquistare il cuore dell'amata. Molti pittori si sono ispirati alle due divinità romane e tra questi, visibili in Italia, un Van Dyck, di cui un olio su tela si trova nel Palazzo Bianco di Genova, e poi la lunetta affrescata dal Pontormo e conservata nel salone della Villa Medicea di Poggio a Caiano, Prato. Ed ora la musica di Robert Cambert, orchestra Symphonie du Marais, direttore Hugo Rennes.

Di Robert Cambert abbiamo ascoltato frammenti dall'opera Pomone, orchestra Symphonie du Marais, direttore Hugo Rennes. Note di classica di Eugène Bozin. Ascolteremo trois pièces: Capriccioso fantastico, Calme, Allegro vivo. E di Bernard Choulet, Je, da Triptych Opera 30, Flavio Cappello, flauto, Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017.

Di Eugène Bauzat abbiamo ascoltato Trois pièces e di Bernard Choulet Jeu da Triptych Opera 30. Flavio Cappello, flauto. Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017. RNC Note di classica. Frédéric Chopin, Rondò numero 3, opera 16 in mi bemolle maggiore. Introduzione, andante e rondò allegro vivace. Pianista Luciano Giarbella.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il rondò numero 3, opera 16, in mi bemolle maggiore, pianista Luciano Giarbella.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Omaggio a Firenze. Ottorino Respighi. Trittico botticelliano per piccola orchestra. La primavera. L'adorazione dei magi. La nascita di Venere. Orchestra Internazionale d'Italia. Direttore Diego Dini Ciacci.

Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Trittico Botticelliano per piccola orchestra. Orchestra Internazionale d'Italia, direttore Diego Dini Ciacci. Il suono e la voce. Suoni diversi. Ugo Foscolo. Dei Sepolcri.

all'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto, è forse il sonno della morte menduro? Ove più il sole per me alla terra non fecondi questa bella d'erbe famiglia ed animali, e quando vaghe di lusinghe innanzi a me non danzeran l'ore future, né da te, dolce amico, udrò più il verso e la mesta armonia che lo governa, né più nel cor mi parlerà lo spirito delle vergini muse e dell'amore, unico spirito a mia vita raminga, qual fia ristoro ai dì perduti un sasso che distingua le mie dalle infinite ossa che in terra e in mar semina morte. Vero è ben Pindemonte. Anche la speme, ultima dea, fugge i sepolcri e involve tutte cose l'oblio nella sua notte, e una forza operosa le affatica di moto in moto, e l'uomo e le sue tombe e le estreme sembianze e le reliquie della terra e del cielo traveste il tempo. Ma perché pria del tempo a sé il mortale invidierà l'illusion che spento pur lo sofferma al limitar di dite? Non vive ei forse anche sotterra, quando gli sarà muta l'armonia del giorno, se può destarla con soavi cure nella mente dei suoi? Celeste è questa corrispondenza d'amorosi sensi. Celeste dote è negli umani, e spesso per lei si vive con l'amico estinto e l'estinto con noi, se pia la terra che lo raccolse infante e lo nutriva, nel suo grembo materno ultimo asilo porgendo, sacre le reliquie renda dall'insultar dei nembi e dal profano piede del vulgo, e serbi un sasso il nome, e di fiori, odorata arbore amica, le ceneri di molli ombre consoli. Sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia dell'urna, e seppur mira dopo le esequie, errar vede il suo spirito fra il compianto di templi e cherontei, o ricovrarsi sotto le grandi ale del perdono di Dio. Ma la sua polve lascia alle ortiche di deserta gleba, ove né donna innamorata preghi, né passeggero solingo ode il sospiro che dal tumulo a noi manda natura. Pur nuova legge impone oggi i sepolcri fuor dei guardi pietosi, e il nome ai morti contende. E senza tomba giace il tuo sacerdote, Ottalia, che a te cantando nel suo povero tetto educò un lauro con lungo amore e t'appendea corone, e tu gli ornavi del suo riso i canti che il lombardo pungea in sardanapalo, cui solo è dolce il muggito dei buoi che dagli antri abduani e dal Ticino lo fandozzi beato e di vivande. O bella musa, ove sei tu? Non sento spirar l'ambrosia, indizio del tuo nume, fra queste piante ov'io siedo e sospiro il mio tetto materno. E tu venivi e sorridevi a lui sotto quel tiglio cor con dimesse frondi va fremendo, perché non copre, odea, l'urna del vecchio cui già di calma era cortese ed ombre. Forse tu fra plebei tumuli guardi vagolando ove dorma il sacro capo del tuo Parini? A lui non ombre pose tra le sue mura la città, la sciva dei virati cantori allettatrice, non pietra, non parola. E forse l'ossa col mozzo capo gli insanguinava il ladro che lasciò sul patibolo i delitti. Senti raspar fra le macerie ai bronchi la derelitta cagna ramingando sulle fosse e famelica ululando, e uscir del teschio ove fuggia la luna l'upupa, e svolazzar su per le croci sparse per la funerea campagna, e l'immonda accusar col luttuoso singulto i raidi che son pie le stelle alle obliate sepolture. Indarno sul tuo poeta, odea, preghi rugiade dalla squallida notte. Ahi, sugli estinti non sorge fiore, ove non sia d'umane lode onorato ed amoroso pianto. Dal dì che nozze e tribunali ed are diero alle umane belve esser pietose di se stesse ed altrui, togliano i vivi all'etere maligno e dalle fere i miserandi avanzi che natura con veci eterne
a sensi altri destina. Testimonianza fasti erano le tombe ed are a figli. E uscian quindi i responsi dei domestici lari, e fu temuto sulla polve degli avi il giuramento. Religion che con diversi riti le virtù patrie e la pietà congiunta tradussero per lungo ordine d'anni. Non sempre i sassi sepolcrali a templi fean pavimento, né agli incensi avvolto dei cadaveri il lezzo i supplicanti contaminò. Nelle città fur meste defigiati scheletri. Le madri balzan nei sonni esterefatte e tendono nude le braccia sull'amato capo del lor caro lattante, onde non desti il gemer lungo di persona morta, chiedente la venal prece agli eredi dal santuario. Ma cipressi e cedri, di puri effluvi i zefiri impregnando, perenne verdi protendean sull'urne per memoria perenne, e preziosi vasi accoglean le lagrime votive. Rapian gli amici una favilla al sole, a illuminar la sotterranea notte, perché gli occhi dell'uom cercan morendo il sole, e tutti l'ultimo sospiro mandano i petti alla fuggente luce. Le fontane versando acque lustrali, amaranti educavano e viole sulla funebre zolla, e chi sedea libar latte a raccontar sue pene ai cari estinti, una fragranza intorno sentia qual d'aura dei beati Elisi. Pietosa insania che fa cari gli orti dei suburbani avelli alle britanne vergini, dove le conduce amore della perduta madre, ove clementi pregaro i geni del ritorno al prode che tronca fe la trionfata nave del maggior Pino e si scavò la bara. Ma ove dorme il furor d'inclite geste e sien ministri al vivere civile l'opulenza e il tremore, inutil pompa e inaugurate immagini dell'orco sorgon cippi e marmorei monumenti. Già il dotto e il ricco ed il patrizio vulgo decoro e mente al bello Italo regno nelle adulate regge a sepoltura già vivo e i stemmi unica laude. A noi morte apparecchi riposato albergo ove una volta la fortuna cessi dalle vendette e l'amistà raccolga non di tesori eredità, ma caldi sensi e di liberal carme l'esempio. A egregie cose il forte animo accendono l'urne dei forti, o Pindemonte, e bella e santa fanno al peregrin la terra che le ricetta. Io quando il monumento vidi ove posa il corpo di quel grande, che temprando lo scettro ai regnatori gli allorne sfronda, e dalle genti svela di che lacrime grondi e di che sangue. E l'arca di colui che nuovo Olimpo alzò in Roma i celesti, e di chi vide sotto l'etereo padiglion rotarsi più mondi, e il sole irradiarli in moto, onde all'anglo che tanta ala vi stese sgombrò primo le vie del firmamento. Te beata gridai per le felici aure pregne di vita, per i lavacri che dai suoi giochi a te versa Appennino. Lieta dell'aer tuo veste la luna di luce limpidissima i tuoi colli per vendemmie festanti, e le convalli popolate di case ed oliveti mille di fiori al ciel mandano incensi. E tu prima, Firenze, udivi il carme che allegrò l'ira al ghibellin fuggiasco. E tu, i cari parenti e l'idioma desti a quel dolce di Calliope labbro, che amore in Grecia nudo e nudo in Roma d'un velo candidissimo adornando rendea nel grembo a Venere celeste. Ma più beata che in un tempio accolte serbi l'Itale glorie, uniche forse, da che le mal vietate Alpi e l'alterna onnipotenza delle umane sorti armi e sostanze ti invadeano ed are e patria e, tranne la memoria, tutto. Che ove speme di gloria gli animosi intelletti rifulga e dall'Italia, quindi trarrem gli auspici. E a questi marmi venne spesso Vittorio ad ispirarsi. Irato ai patri numi errava muto ove Arno è più deserto. I campi e il cielo disioso mirando,
e poi che nullo vivente aspetto gli molcea la cura, qui posava l'austero e avea sul volto il pallor della morte e la speranza. Con questi grandi abita eterno e l'ossa fremono amor di patria. Ah sì, da quella religiosa pace un nome parla e nutria contro i persi in Maratona, ove Atene sacrotomba i suoi prodi, la virtù greca e l'ira. Il navigante che veleggiò quel mar sotto l'Eubea vedea per l'ampia oscurità scintille balenar d'elmi e di cozzanti brandi, fumar le pigne igneo vapor, corrusche d'armi ferre vedea larve guerriere cercar la pugna, e all'orror dei notturni silenzi si spandea lungo nei campi di falangi un tumulto e un suon di tube, e un incalzar di cavalli accorrenti scalpitanti sugli elmi e i moribondi, e pianto, ed inni, e delle parche il canto. Felice te, che il regno ampio dei venti, Ippolito, a tuoi verdi anni correvi, e se il piloto ti drizzò l'antenna oltre l'isola Egee, d'antichi fatti certo udisti suonar dell'Ellesponto i liti, e la marea mugghiar portando alle prode retee l'armi d'Achille, sovra l'ossa d'Aiace. Ai generosi, giusta di glorie dispensiera e morte. Né senno astuto, né favor di regi all'Itaco le spoglie ardue serbava, che alla poppa raminga le ritolse l'onda incitata dagli inferni dei. E me, che i tempi ed il desio d'onore fan per diversa gente ir fuggitivo, me ad evocar gli eroi che amin le muse del mortale pensiero animatrici. Siedon custodi dei sepolcri, e quando il tempo con le sue fredde ali vi spazza fin le rovine, le pimplee fan lieti di lor canto i deserti e l'armonia vince di mille secoli il silenzio. Ed oggi nella Troade inseminata eterno risplende ai peregrini un loco, eterno per la ninfa a cui fu sposo Giove, e da Giove di Edardano figlio, onde fur Troia e da Saraco e i 50 talami il regno della Giulia gente. Però che quando Elettra udì la parca che lei, dalle vitali aure del giorno chiamava cori dell'Eliso, a Giove mandò il voto supremo. E se, diceva, a te fur care le mie chiome e il viso e le dolci vigilie, e non mi assente premio miglior la volontà dei fati, la morta amica almen guarda dal cielo, onde d'Elettra tua resti la fama. Così orando moriva, e ne gemea l'Olimpio, e l'immortal capo accennando piovea dai crini ambrosia sulla ninfa, e fe sacro quel corpo e la sua tomba. Ivi posò Erittonio, e dorme il giusto cenere d'Ilo. Ivi l'Ilia che donne scioglian le chiome, indarno, ai, deprecando da lor mariti l'imminente fato. Ivi Cassandra, allor che il nume in petto le fea parlar di Troia il dì mortale, venne. E all'ombre cantò Carme amoroso, e guidava i nepoti e l'amoroso apprendea lamento ai giovinetti, e dicea sospirando, «O semmai Dargo, ove Altidide e di Laerte al figlio pascerete i cavalli, a voi permetta ritorno il cielo, in van la patria vostra cercherete. Le mura, opera di Febo, sotto le loro reliquie fumeranno, ma i penati di Troia avranno stanza in queste tombe, che de numi è dono servarne le miserie altero nome. E voi, palme e cipressi che le nuore piantan di Priamo, e crescerete, ahi, presto di vedovili lacrime annaffiati, proteggete i miei padri, e chi la scure asterrà pio dalle devote frondi men si dorrà di consanguinei lutti, e santamente toccherà l'altare. Proteggetemi, padri,
Un dì vedrete mendico un cieco errar sotto le vostre antichissime ombre, e brancolando penetrar negli avelli, abbracciar l'urne, interrogarle. Gemeranno gli antri segreti, e tutta narrerà la tomba, iglio raso due volte, due risorto, splendidamente sulle mute vie, per far più bello l'ultimo trofeo ai fatati pelidi. Il sacro vate, placando quelle afflitte alme col canto, i prenci argivi eternerà per quante abbraccia terra il gran padre oceano. E tu, onore di pianti, Ettore, avrai, ove fia santo e lagrimato il sangue per la patria versato, e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato dai Pêche de Vieillesse Une pensée à Florence. Alessandro Comellato ha eseguito il brano su un pianino Pleyel del 1843. Abbiamo trasmesso Omaggio a Firenze.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem in Re minore K626, per soli, coro e orchestra. Anna Tomova-Sintov, soprano. Agnes Balza, contralto. Werner Krenn, tenore. José Van Damme, basso. Wina Singverein, maestro del coro Helmut Froschauer. Rolf Schulz, organo. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.